0: un periodo vivace, giusto?
1: Sì, molto vivace.
0: Molto vivace.
2: Dopo che hai lasciato questo signore, l'amante, quanto sei stata ancora poi con tuo marito?
1: Sono stata ancora alcuni anni.
0: Ancora alcuni anni.
2: Quindi aperta, chiusa parentesi.
3: Vabbè, però adesso, insomma, sei felice, tutto a posto.
1: Sì, sono felice, sono realizzata, ho due figli meravigliosi. Oh.
2: Non ci sono altri amministratori delegati.
0: No, esatto. C'è lavoro in proprio.
3: Io adesso da qua ho capito una cosa. Ecco perché non si invitano i partner nelle feste aziendali.
0: Ecco. E perché bisogna andare da soli, che è meglio.
3: Bisogna andare a casa. Da soli,
2: esatto.
3: Ok?
2: Non portare.
1: Okay.
0: Senti, lui è autonomo, no? Non è dipendente, giusto, il nuovo compagno?
1: Sì, è dipendente. Ci fanno feste aziendali, ma non ci vanno.
3: Non ci andare, mi raccomando, Alice.
0: Non
2: invitarlo le tue anche, va bene?
3: Ciao, cara, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao,
2: tesoro.
0: Ciao, grazie, un abbraccio.
4: È scientificamente provato. Ridere fa bene.

0: 9.36, amici e tutti pazzi per RDS, andiamo a parlare di una delle cose nostre preferite, ovvero il cibo. In questo caso parliamo del costo dei conti.
1: Quando si va a cena fuori, dividere equamente il conto della cena, pensate, una persona su tre non è d'accordo.
2: Avete mai pagato una pizza 75 euro perché quell'altro ha preso bistecca, vino, Chianti e tutto?
1: Se io vengo a cena con voi che vi mangiate sto mondo e quell'altro,
2: non hai mai pagato, Rossella?
1: No,
2: siamo sempre stati dei signori.
1: Lo so, facciamo un conto.
0: Tranne quando ha perso la scommessa.
1: Facciamo una situazione tipo, no? Io devo pagare anche primo, secondo, terzo, antipasto, dodge.
0: Se si decide prima, si fa la romana.
2: Sicuramente non ci tireremmo indietro, certo.
0: Se si decide prima, facciamo la romana, dividiamo. Sì, allora secondo me è giusto.
1: Però metti che devi andare con una compagna oppure una con cui stai uscendo. Cioè, che fai in quei casi?
2: Siete campione mondiale anche di salto acrobatico, per cui magari...
1: Allora, vi dico solo quello che è successo a una mia amica.
2: Sì?
1: È successo in Svizzera, tra l'altro. Sono andati a cena, lui ha mangiato di più, al momento del conto lui ha detto vabbè

0: facciamo due terzi, un terzo.
1: Quindi, cioè, vedi la precisione svizzera.
0: La precisione svizzera, capito? Cioè, io
2: io pago un po' di più.
1: Poteva fare anche i tre terzi lui. Adesso siamo sinceri, portare via tutto. Dai. Vabbè, comunque sì, noi non vogliamo entrare nel giudizio, però vi chiediamo
0: le vostre regole,
1: le vostre
2: esperienze. Paga chi invita.
1: E fateci anche ridere sulle cose passate. Magari avete siete scappati da grondaie e non avete
0: pagato addirittura.
2: Qualcuno con riccio in tasca che fa la macarena quando arriva il momento di parlare, di pagare, che si tocca. No,
0: vado in bagno. Sì.
1: Quelli che fanno i vaghi.
0: 388-22-388-22. Amici, con messaggi vocali, raccontateci le vostre esperienze e le vostre regole.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Ciao Jason.
5: Ciao Eli.
4: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
5: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
5: Info regolamento su rds.it.

0: i polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileri.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super allegri. Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS.
1: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata. Girona.

0: Ci stiamo rendendo conto che abbiamo toccato un tasto dolente. Il conto. Andiamo fuori a cena e poi arriva il conto.
1: Chi paga? Quanto chi paga? Si divide con la calcolatrice.
2: A me un po' mi imbarazza quando mi pagano il conto. Devo essere sincera.
1: Ah, sì. Sì. Paga tu, non c'è problema. Non ti preoccupare.
2: Tu prendi la famosa palla al balzo, figurati.
1: Sì, subito, subito.
0: Allora, siamo pronti per andare a sentire quali sono stati anche le acrobazie per evitare conti, per evitare insomma cadute di stile. Sentiamo.
3: Prima uscita con un uomo che stavo conoscendo, pizza, arriva il conto. Sì. Io volevo dividere, lui no, pago io. Poi in macchina mi ha chiesto la metà.
0: No, no.
3: Finito.
0: Ma no, davanti a tutti. Ma siamo partiti malissimo.
1: Perché davanti a tutti ha detto: no, lo faccio io. Poi
0: davanti al cameriere ha fatto il brillante. Poi mamma mia.
2: Questo è terribile.
4: Ciao ragazzi, sfondate proprio una porta aperta.
0: Sì.
4: Coppie di amici, solitamente, tutte le volte, anzi, io pizza e acqua, mio marito pizza e birra, e lui pizza, doppia farcitura, tre birre, caffè, ammazza caffè, lei patatine fritte, e pizza, no. Anche hamburger, anche carne, e patate, e dolce e caffè.
1: Buono,
4: e poi tutto diviso 4.
0: Diviso 4.
4: Non ci siamo più usciti.
1: Ma la colpa è vostra che avete mangiato poco, secondo me.
0: Pizza, acqua e niente.
5: Io esco solo con gente che è a dieta.
2: Allora devi uscire con
0: un
2: me.
0: Un genio, un genio.
2: Abbiamo Stefania al telefono. Buongiorno,
0: buongiorno Stefania.
6: Ciao ragazzi, vi adoro. Ciao, ciao.
1: Ciao. Che ci dici?
0: Raccontaci.
6: Allora,
0: Stefania,
6: quello che vi dico, come dicevo nel messaggio, è che io sono sarda, ma vivo a Roma.
0: Sì.
6: Per cui mi è capitato diverse volte di essere invitata a delle feste di compleanno. Dice andiamo a mangiare fuori. E poi ogni volta, cioè, oltre che mi devo pagare a Roma, perché si dice, si parla romana, mi devo pagare la cena, ti devo anche fare il regalo, non ci sto,
1: non ci sto.
0: Aspetta, ma
2: nei compleanni dici?
6: Sì, nei compleanni a Roma si usa
2: così,
6: si va a mangiare la pizza, oppure a cena
2: ti offrono la torta,
6: ma adulti si fa anche nelle cene, nei ristoranti di lusso, e si fa la romana, e in più le devo fare il regalo. Non ci sto, dipende tanto dalla circostanza.
1: Qualcuno, ad onore del vero, qualcuno dice: allora si divide, però non mi fate il regalo. Qualcuno dice:
2: chi lo dice sta cosa?
6: È difficile.
2: La cosa più bella del compleanno.
6: Sta cosa, guarda, base testimone, da sarda, sta cosa non esiste.
0: Perdonaci.
6: Anzi,
0: ma neanche una torta.
2: Vabbè, ma a Roma si dice facciamo la romana, e quindi è così.
0: Ma neanche una torta offre niente.
2: Sì, la torta sì.
6: Magari sì, la torta sì, ma poi io sono come Rossella, sto sempre a dieta, praticamente la torta non la mangio.
0: Hai fatto la bilancia dei pagamenti e rosso.
1: Lì ci andate ai compleanni solo in Sardegna. Questo è il messaggio.
6: Bravo, bravo. Allora, se mi invitano in Sardegna io prendo l'aereo e vado.
0: Perché in Sardegna chi è il festeggiato paga, giusto?
6: E riscuote
0: i regali.
6: Me è giusto così, io ti faccio il regalo, spendo anche di più, non mi interessa.
2: Allora, in realtà anche in Puglia si fa così, quindi io sono assolutamente d'accordo, senso, infatti. Però dai, qualche volta è un momento per stare tutti insieme, per vedersi un po'
6: infatti,
2: amici.
6: Tante volte uno chiude un occhio, dai.

0: magari un amico intimo, certo, se che poi... ti metti a fare, però non mi piace.
1: Certo, se poi festeggi da uno chef stellato, uno chef stellato, è chiaro che le cose cambiano.
0: Quando mi invitano a Roma per i compleanni, io sto sempre male.
2: Vabbè, abbiamo capito perfettamente la tua tesi.
1: Ti ringraziamo.
3: Ti invitiamo a compleanno, ti preoccupare.
0: Va bene, ti posso
1: invitare da uno step sceffato, se vuoi.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a voi, un bacio, vi seguo sempre.
4: Ciao. Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

0: E 9.55 amici, termina qua anche la terza ora di Tutti Pazzi per RDS. È arrivato Sergio Frisci.
1: Buongiorno Sergio.
2: Profumato Sergio, sento un profumo.
3: Sono sempre profumato.
2: Sempre. Come sì. Anna anche.
3: Noi fotomodelli abbiamo
0: certo. Fotomodelli si sente.
2: Cioè, abbiamo un messaggio tra l'altro proprio profumato
3: certo.
2: Di Anna.
3: Certo. Sentite, vai.
1: Sentiamo Usciauro.
4: Mickey Mouse.
2: No, oggi Mickey
4: allora,
2: Mouse.
4: Stamattina parleremo delle minchiate che si fanno al lavoro. Partiremo sì. Dalla narrazione dei colleghi sì. Di Radio Caroline, poi sì. Okay. Dovremo sentire anche l'errore che non è piccolo
3: sì.
4: E ci occuperemo anche degli errori sì. Dei conduttori di RDS e poi quelli degli ascoltatori ovviamente. Bene, perché mica soltanto noi
3: sicuramente non si parlerà di noi
4: sul lavoro, lo fanno anche gli altri. Bene. Poi sì. Vedremo come sarebbe il mondo se scomparisse una cosa oggi condannata perché ci stiamo troppo sopra, eccetera, eccetera, eccetera.
3: No.
4: Ma tornare indietro.
3: No, non me la fate sparire.
4: Ah, questo è molto altro, tra poco. Cioè,
3: non cosa lì.
2: Se volete gli errori, ce n'è uno proprio pochi secondi fa. Uno step sceffato.
3: Sceffato è bellissimo.
2: Amici, vi lasciamo in buonissima compagnia, ma vogliamo salutare la regia.
1: Grazie, sì, grazie Marco Bellavia, grazie Giulio Caproni. Bravi.
3: Oggi non la voglio salutare la regia.
2: E allora saluta Severini.
1: Grazie Andrea Severini che sta per arrivare. Baci a tutti.
2: Ciao
1: amici. Tutti
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Pronti ad andare in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
6: Eccomi, ben trovato.
1: Grazie, le news e poi Anna e Sergio.
6: A Fiumicino arrivati alcuni attivisti italiani della flottiglia, tra questi il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantomani. Gli altri connazionali dovrebbero arrivare in giornata. Le immagini degli attivisti della flottiglia manettati, inginocchiati, derisi dal ministro Ben-Gvir hanno suscitato lo sdegno di mezzo mondo, trattamento incivile e infimo, denuncia il capo dello Stato Mattarella. Con Israele fermi, ma è necessario mantenere un canale di dialogo, afferma la Camera il ministro della Difesa Crosetto.
7: Perché in questi giorni, quando i nostri cittadini sono trovati in difficoltà, poi bisogna avere un canale di dialogo per garantire la sicurezza, perché anche quando non si condivide un'azione, poi tu devi agire per difendere i tuoi cittadini e avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
6: Sciame sismico ai Campi Flegrei, all'alba terremoto di magnitudo 4.4, evento lungo e intenso, scuole chiuse in tutta l'area, circolazione ferroviaria temporaneamente interrotta, verifiche sulla rete viaria, bacoli segnalati, cedimenti e piccoli crolli. In prefettura a Napoli convocata una riunione per il coordinamento dei soccorsi. I mercati con agi.it, le borse europee aprono deboli, a Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,02%. Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
8: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Il rientro in Italia dei primi due nostri connazionali che facevano parte della Global Sumud Flotilla porterà evidentemente nuovi racconti su quello che è successo con la cattura in acque internazionali, con l'arresto e la conduzione, come sappiamo, verso il porto di Ashdod di tutti i 430 attivisti internazionali della flottiglia, e rinfocolerà lo sdegno che è doveroso nei confronti del governo di Israele e soprattutto del ministro Ben-Gvir. Sapete benissimo perché, per quel video terrificante di beffa nei confronti di chi veniva detenuto in condizioni bestiali. Sarebbe sbagliato, lo dico con chiarezza, limitare al solo Ben-Gvir tutto questo. Non è che se non c'erano quelle immagini, se non c'era quella volontà di infierire da parte di un ministro le cose cambiavano. Bisogna dirlo con chiarezza, cioè catturare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, quelle persone illegalmente in acque internazionali, portarle in un porto israeliano, trattarle come bestie, in vista poi di processi o rimpatri, a seconda della pressione della comunità internazionale, dei paesi interessati, è già di per sé un atto gravissimo che allontana in maniera preoccupante Israele dalle democrazie. Se in Israele coloro che tengono alla democrazia e alla essenza di quello Stato non si rendono conto di questo, vuol dire che la misura rischia di essere colma. Ed è questa la portata della vicenda, al di là del fatto che i nostri devono essere tutti rimpatriati al più presto. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: È giovedì 21 maggio 2026, le 10 minuti, buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Siamo qui a farvi compagnia anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Staremo insieme fino a mezzogiorno con Annuzza Pettinelli.
6: Con Sergio Topolone Friscia.
10: Con Severini in regia.
6: Buongiorno. Buongiorno. Oh, stamattina ci divertiamo. Sì. Abbiamo una collezione.
10: Come sempre.
6: Sì, ma stamattina poi sentiremo anche le nostre di, certo. Di papere. Io non so quante ne ho fatte.
10: Voglia.
6: Oh, sì, perché tu invece
10: no, dico, a voglia di quante ne abbiamo fatte insieme.
6: Ne abbiamo fatte anche troppe insieme.
10: Io ho una collezione incredibile.
6: No, no, vabbè. Fermi lì, non vi muovete, partiamo tra un paio di successi.
10: C'è Ligabue.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi
11: e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo.

0: Down Together, Purchase su RDS. Radio Caroline è una radio blasonatissima, era prima una radio privata, stazionava quando c'era solo l'egemonia della BBC in Inghilterra, stazionava in acque non territoriali e trasmetteva da una nave, ed era il primo esempio di radio pirata dell'epoca. È rimasta, adesso è legale e tutto il resto, e ieri ha trasmesso questo.
1: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: This is Radio Caroline.
1: His Majesty King Charles III has passed away.
0: As a mark of respect, e poi più volte è stato ripetuto questo annuncio.
2: Questo è avvenuto poco dopo le 14 ore locali e dicono che si tratti di un grosso errore tecnico. Praticamente cosa è successo nel dettaglio? C'è stato un bug informatico. Esiste una procedura automatica di Hobbit, protocollo di emergenza preregistrato e che le radio britanniche tengono pronto in caso di decesso di un membro della famiglia reale, e questa cosa si è attivata, diciamo, in maniera sbagliata. La cosa incredibile, ironica, è che mentre appunto andava in onda questo falso annuncio funebre, Re Carlo era tranquillamente in perfetto stato di salute, impegnato in una visita ufficiale in Belfast, in Irlanda del Nord, insieme alla regina Camilla. Ci sono state ovviamente le scuse ufficiali. Il manager della storica emittente, un tempo celebre radio pirata, Peter Moore, ha rilasciato subito dopo una nota ufficiale di scuse rivolta direttamente a Sua Maestà e a tutti gli ascoltatori per il grande spavento e l'imbarazzo causato.
0: Vabbè, ma vi rendete conto? Ma com'è possibile? Questo vuol dire che hanno i coccodrilli, i necrologi fatti.
2: Sì,
0: è successo,
2: anche in TV esiste,
0: certo, sì. È successo a Radio France Internationale il 16 novembre del 2020, perché non ne ha fatti morire uno. Per qualche ora la radio francese ha mandato, perché non riuscivano a fermare, dei necrologi prescritti. Sono morti quel pomeriggio la regina Elisabetta II, benissimo, Pelé, Clint Eastwood, Sofia Loren, Brigitte Bardot, che poi se n'è andata, e insomma la radio ha dovuto scusarsi formalmente con i defunti morti. La RAI ha ucciso il capitano Kirk, l'attore che si chiama William Shatner, in diretta. È avvenuto al TG due minuti prima del Festival di Sanremo, quindi non un TG normale,
2: quello seguitissimo.
0: Sì. Durante un lancio di notizie flash, il conduttore annunciò con tono solenne la morte di William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek, per l'appunto. Shatner stava benissimo, il TG confuse William Shatner con un altro attore della serie deceduto in quel periodo.
2: In realtà non l'avevano visto che stava facendo il teletrasporto in un altro pianeta,
0: questo l'abbiamo morto. La CNN ha dato la morte prematura di Giovanni Paolo II. Bloomberg, con 3 anni di anticipo, quindi parliamo dell'agenzia di stampa finanziaria tra le più importanti del mondo, ha fatto morire Steve Jobs con un necrologio di 17 pagine lanciando la notizia in tutto il mondo.
2: Pensa che meraviglia.
0: E questo è soltanto l'ambiente radio e televisione, poi di stupidaggini ne facciamo tutti i giorni.
2: A voglia!
0: Hai una perlina?
2: Abbiamo già una perlina? Sentiamo.
3: Abbiamo argomento.
4: Farei un favore ai fini del posto.
0: Allora, la storia degli armadretti, gli armadietti. Gli armadietti.
2: Capita, questa cosa capita sempre.
0: Io che non riesco a dire armadietti.
2: Quando ti prende così è peggio.
0: È peggio perché poi ti viene la ridarola, capito? Che la stupida era e non esci. Questa è solo una delle perle che vi faremo ascoltare dei conduttori di RDS, ma voi potete cominciare già a scrivere le vostre stupidaggini sul lavoro.
2: 38822 38822, adesso Cesare Cremonini.
5: Viaggio.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love alle 10:20 di questo giovedì 21 maggio con Anna e Sergio qui su RDS fino a mezzogiorno.
1: Mi domando se tutti i responsabili di questi errori di cui abbiamo parlato, dei nostri colleghi radio e TV in giro per il mondo, sono stati poi licenziati, perché quando uno fa una cosa così grossa è probabile che rischi il posto di lavoro. Stiamo raccogliendo le vostre stupidaggini, sì, i vostri danni fatti al lavoro, speriamo che non vi abbiano licenziato, ma insomma raccontateceli al 38822 38822. A proposito di morte annunciate e non reali, sentite questa.
2: Ciao RDS, ti faccio sorridere,
0: sì,
2: ma mia suocera, sì, ha dichiarato morto mio suocero lo scorso sabato semplicemente perché si era svenuto. Ha chiamato tutti i figli al rapporto dicendo è morto papà, è morto papà. Al di là della cosa drammatica del momento, poi si è rivelato un clamoroso errore.
1: Però, insomma,
2: mia suocera ha fatto un po' come tutte queste radio di cui state parlando. Ciao.
1: Ciao tesoro mio. Ma non è che ha provato a rianimarlo?
0: Niente.
1: No, ha tirato sul telefono e ha detto è morto. Ma guardate, io dico sempre che i vostri racconti superano la fantasia. Gli errori che avete fatto al lavoro, tocca a voi. 38822 38822.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game,
5: sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
3: 100% grandi successi.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
19: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Ed eccolo che arriva, il regalone del giovedì. Alzate il volume, fermatevi ovunque voi siate, ballate, cantate. C'è la sequenza mixata.
20: carica che cerchi.
21: La carica che cerchi, i successi che ami.
22: E poi dico che tu sei introvabile.
23: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
22: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 865, bellissimo, chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata 10.38 di questo giovedì, pieno di strafalcioni, ce ne state raccontando con i vostri messaggi vocali brevi al 388 22 388 22. E poi vabbè, noi parleremo dei nostri, della
1: sì, adesso vi facciamo sentire le perle di RDS. Noi intanto stiamo raccogliendo non tanto i vostri strafalcioni, perché parlare sbagliamo tutti,
0: sì,
1: ma proprio l'errore, sì, che dico avete ordinato 10 polli e ne sono arrivati 100 perché avete sbagliato lo zero sull'ordine, ecco, insomma i disastri lavorativi,
0: esatto.
1: Poi le faremo sentire, intanto le stiamo incamerando, continuate a mandarci
2: l'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: con Party RDS.
1: Ah, dai ragazzi.
2: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
1: Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Che fitta il dente!
4: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
2: Quando imparo a risparmiare.
4: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
2: Solo sentirti mi torna il sorriso.
5: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Oltre alle papere, che sono del nostro mestiere di tutti i giorni, noi ogni tanto diciamo anche qualche idiozia.
10: Ah sì?
9: Qualche.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Elisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: È ripassa di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Questo era Mahmood su RDS. Amici, siamo qua.
1: Sì.
0: Ci cospargiamo il capo di cenere, facciamo ammenda e ci vergogniamo delle nostre papere. Ecco, uno, allora, dovete sapere come funziona, che i nostri registi hanno una cartella.
1: Sì.
0: E ogni volta che noi diciamo
1: minchiatelle, sì, ci impappiniamo, loro mettono da parte e poi si divertono alle nostre spalle. Allora,
0: esattamente. Adesso vi potete divertire anche voi, eccole.
1: È tempo di informazione RDS News, da aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Paola Gubbiotti, buongiorno.
2: Ben trovato.
1: Hai presente quando non ti sei ancora svegliato? Sei completamente. È tempo di informazione RDS News, da aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Cos'è? Russo? Che cos'è?
0: È la famosa lingua felpata. E questo era Sergio. Sentiamo.
3: Se avete
0: ancora
3: la televisione accesa, potete vedere anche sul canale 265 del GT.
1: Vedi che devi allenarti. Dillo due volte.
0: Questo è Beppe De Marco. Però possiamo dire che Beppe, siccome si sveglia presto. Insieme a Melania fanno l'alba dalle 5 alle 7.
1: È giustificato.
0: Ecco.
1: Digitale terrestre.
0: Cari Petra e Beppe, noi torniamo domani. Grazie,
4: grazie
0: Andrea Severini.
4: Grazie del Beppe.
0: Chi è? Chi era? Era Petra con chi? Petra poi ho detto.
1: Petra è bellissima.
0: Petra è Giovanni. Petra e Giovanni e io ho chiamato Beppe. Vabbè. Cari Petra e Beppe, noi torniamo domani. Grazie a Giovanni. Era Giovanni. Ho sbagliato persona.
1: Può capitare. Il De Jasmine è rotomizzato con fiori di pesco, vero o falso?
0: Che hai detto?
1: Non ho capito, il tè?
0: Il tè jasmine aromatizzato?
1: Il tè jasmine è rotomizzato con fiori di pesco, vero o falso?
0: Arotomizzato, Sergio, certo. Non è male la
1: bellissima, arotomizzato è molto bello. Sì.
0: Pronti per ascoltare la situazione del traffico in Italia? Lo facciamo... Ah no, c'è lo sport, scusa.
1: È bellissimo.
5: Jennifer Love.

0: cadde il sole, cioè, più belle te.
1: Bellissimo.
0: Vai. 338 50 50 100, parliamo 50 100. Vabbè, ho sbagliato il mio telefono, questo era il vecchio numero di
2: questo è.
0: No, ma io stavo annunciando il 3, il nostro 50 338 50 50 cesto, parliamo. Ma che numero
2: cesso
0: era questo?
2: Ma poi cesso. Pago 100 cesso. Stupendo, è stupendo. Eccolo, eccolo. Sentilo.
3: Era bella sta canzone, hey hey, take on me su
0: okay,
3: RDS.
0: Allora, quindi, cioè, non so se è anche la seconda, ce l'hai tutte e due.
3: Hey, hey.
0: No, perché è sempre lui, è sempre Marco. Allora, lo salutiamo.
3: Grande Marco Leone, caro amico.
0: Marco Leone è stato tanti anni qui a RDS, una decina. E un giorno disse che, aspetta, che devo ricordare, quello di Mariah Carey, ce l'hai quello? No, era meraviglioso. Busta Rhymes e Mariah Carey disse queste due meravigliose signore.
2: Peccato che
0: Busta Rhymes è un omone di 2 metri e va bene. E poi sbagliò clamorosamente l'annuncio che avete sentito, lo risentiamo.
2: Sarebbero Yaha. Ma lui invece.
3: Era bella sta canzone, hey hey, take on me su RDS.
0: Marco, sappi che ti vogliamo bene, ti abbiamo preso proprio come il massimo della vita. Però ragazzi, ce ne sarebbe, potremmo fare un'intera giornata di svarioni.
2: Sarebbe una puntata bellissima, solo di svarioni. Ma adesso c'è Olivia Rodrigo qui su RDS, alzate il volume. I know.

0: Stanno arrivando tanti messaggi al 3882 tra poco ascolteremo le vostre voci, ma ce n'è alcuni scritti.
1: Bellissimo.
0: Per esempio uno dice: una volta ho battuto lo scontrino da 70 milioni di euro invece che da 70 euro, ma la cosa più bella è arrivata da questo amico che scrive: durante il periodo Covid mia sorella faceva spesso la spesa online per poi andare a ritirare già fatta in negozio. Una volta ha ordinato delle banane, ma invece di scrivere 10 banane di numero erroneamente ha scritto 10 caschi di banane. Quando suo marito è andato a ritirare la spesa, la commessa al negozio fece notare che forse c'era stato un errore. Lui: no, se ha ordinato mia moglie così vuol dire che vuole quelle, attenzione poi chi la sente. Insomma, ancora le mangiano, ancora oggi
1: ancora mangiano le famose banane. Questo perché abbiamo paura di sbagliare, la paura di sbagliare ti fa fare degli errori. E come in questo caso il marito aveva talmente paura della moglie che ha detto: se ho ordinato 10 casi di banane io non ci voglio proprio discutere con lei. Avete sbagliato, avete fatto degli errori in azienda, raccontateceli. Qualcuno di voi ha perso anche il posto per questi errori, lo sentiremo. Altri invece
0: i vostri messaggi brevi vocali tra poco al 3882 3882.
1: Andiamo con buonanotte con Gianluca Gizzi su Strade 8. Ma sempre da me? Ma io ce n'ho 200, ma veramente.
0: Non ti preoccupare.
1: Ci sono anche quelli di Sergio, non ho capito che Severini prende solo i miei.
0: Guarda, ora lancio Paolo Cobbiotti sbagliando.
1: No, pianta!
0: Ora recupero.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Entro l'informazione su RDS con le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Buongiorno. Flottiglia rientrati in Italia, a Fiumicino alcuni degli attivisti catturati in mare dalle forze israeliane, ha raccontato Dario Carotenuto, deputato 5 Stelle.
6: Sembra tutto grottesco perché sono operazioni militari contro una manifestazione pacifica in mezzo al mare. Alzo il livello della violenza così non ci riprovi.
5: Alessandro Mantomani, giornalista del Fatto Quotidiano.
7: Siamo stati sequestrati, di fatto, privati delle nostre cose. Siamo stati bendati, siamo stati incatenati. Dopodiché ci hanno tradotto su questa nave che chiamano nave prigione.
5: Gli altri connazionali dovrebbero arrivare in giornata. Tutti gli oltre 400 attivisti sono stati rilasciati. La Turchia sta organizzando voli per l'evacuazione da Israele. Sciame sismico ai campi Flegrei, 4 scosse, la più forte di magnitudo 4.4, scuole chiuse in tutta l'area, verifiche sulla rete viaria sospese, le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea, danni segnalati a Bacoli. La crisi nel Golfo, il capo dell'esercito pakistano sarà oggi a Teheran in qualità di mediatore tra Iran e Stati Uniti. Munir ha un messaggio per la Repubblica Islamica. Teheran ha ricevuto le osservazioni di Trump alla proposta di pace ed è in corso la valutazione. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
8: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. E quindi sono già, è un già che è un po' pesante, tutti liberi, 430 della Global Flotilla. Da Ashdod, dalle prigioni di quella zona di Israele, sono stati tutti avviati verso i punti di imbarco per tornare alle loro destinazioni d'origine. Ma la questione di fondo resta, è stata necessaria una mobilitazione internazionale fortissima, anche da parte di governi tradizionalmente amici di Israele, per porre fine a questo scempio. Ora però tutto si riverbera su quella che è la situazione internazionale, ovviamente, sulla crisi medio orientale, sulla crisi di Gaza, sulla crisi del Golfo Persico, perché Israele è in fuorigioco in questo momento e lo è anche rispetto a Trump, che ha dovuto alzare la voce con Netanyahu per imporre la fine delle ostilità con l'Iran attraverso ovviamente un processo negoziale che non sarà di pochi giorni, ma intanto ci vuole una sospensione delle azioni militari che Netanyahu non voleva. La questione per Trump e per Netanyahu è quella anche della democrazia che comporta lo scrutinio elettorale. Trump a novembre ha le elezioni di medio termine che potrebbero in qualche modo determinarne uno stop forte e definitivo, ma anche Netanyahu è al massimo a ottobre alle prese con nuove elezioni legislative e l'aria è quella di mandarla a casa e sappiamo anche perché. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete con noi quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi vocali al 388-22-38822 sulle insomma castronerie fatte, sugli errori, anche grave.
9: No, ma ce ne sono di errori gravi, è normale, la disattenzione è dietro l'angolo, poi bisogna capire quanto è grave. C'è gente insomma che ha fatto ordini per milioni. Come fai a giustificarli?
4: C'è Annunza Pettinelli,
9: c'è Sergio Dopoloni,
4: c'è Severini in regia.
10: Oh mamma! Allora vuol dire ancora? Che insomma, se davvero metteranno a posto questa cosa, potranno pensare. Decidere che cosa sto pensando.
9: Allora ragazzi, ma
4: vabbè, c'è il regalone,
1: dai. Non sai che ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo

0: De Muzica, Dracula Remix. Alle 11.16 chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzione nella mattina con Anna e Sergio e Severini di regia con voi fino a mezzogiorno.
1: Siamo sull'onda, siamo partiti a questa notizia di Radio Caroline, una radio tra l'altro blasonatissima inglese, che ha mandato in onda l'annuncio, sospendendo tra l'altro la musica pop che stava trasmettendo e mettendo musica classica, della morte di Re Carlo. Ovviamente, ecco, vi potete immaginare che colpe presa a tutti coloro che ascoltavano esatto, la radio, insomma, esatto. È stato un momento così. Da lì poi siamo passati alle nostre papere, sì, abbiamo sentito tutte le mie e poco quelle degli altri.
0: C'è l'informazione su RDS News, aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, diamo la linea ai scusa Paola sì, Gubbiotti, scusa.
1: Anche se sull'informazione è scivolato più di una volta, cose che succedono. Voi siete scivolati sul lavoro, tra poco i vostri messaggi, quella volta che l'avete fatta proprio grossa, non vanno licenziati, in certi casi vanno licenziato. 38822 38822.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: The good news! Ci spostiamo in Campania, dove una signora dopo un intervento lamentava dei dolori all'addome. Il medico diceva: ma non si preoccupi, è tutto ok, prenda degli antibiotici. E invece si era dimenticato le forbici nella pancia.
4: Fischio, ma
5: scusa, cioè, la bella notizia, la good news, dov'è?
3: È tutto nella norma, sono i famosi tagli alla sanità.
2: Ah, ok. Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Questa estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon!
1: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
4: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Questa è la trasmissione della mattina di RDS. Sergio e Anna e voi.

0: Imagine Dragons Bones alle 11:28 di questo giovedì 21 maggio su RDS con Anna e Sergio con voi fino a mezzogiorno.
1: Allora, tante volte per distrazione o per incompetenza, perché succede anche quello, uno fa un errore sul lavoro e gli costa la carriera o anche piccole cose, sentite.
2: Ciao, sono Mauro da Spino d'Adda. Beh, io ho fatto parecchio un danno di milioni di euro al lavoro.
1: Ecco.
2: Però per fortuna me la son cavata con un mi raccomando, stai attento per la prossima volta.
1: Solo?
0: Con milioni di euro di danni?
1: Solo?
0: Ma c'è, complimenti al capo.
1: Complimenti al capo. Quando si dice un capo comprensivo.
0: Mamma mia.
3: A proposito di errori sul lavoro, io una volta ho battuto uno scontrino da 9 euro digitando sul POS 900 per farla pagare, ma ho dimenticato la virgola.
0: Benissimo.
3: La ragazza ha pagato 900 euro.
0: Benissimo.
3: Però non mi hanno
1: licenziato. Vabbè, per così poco hai fatto una correzione. Pensa se veramente uno tira fuori 900. Ah, così costava sto caffè.
0: Ma che era?
4: Un mio collega di lavoro ha ben pensato di mandare il listino prezzi a tutti i nostri competitor.
0: Sì?
4: Un anno.
0: Bene.
4: E fu richiamato dall'amministratore.
1: Certo.
4: Beh, l'anno successivo l'ha rifatto e ovviamente ha perso il posto di lavoro.
1: Mandare il listino prezzi ai competitor non è mai. No, vabbè, stai dando delle informazioni che dovrebbero essere assolutamente riservate. Che...
0: O lavora anche per loro, perché non si capisce.
1: Può darsi, poteva essere una spia industriale.
5: Ciao ragazzi, allora, molti anni fa, lavoravo in cucina, ero ragazzino, finirono le penne. E lo chef mi mandò un negozietto a fianco al ristorante a chiedere a comprare 10 euro, anzi erano 10.000 lire di penne.
0: Sì.
5: E io tornai con 10.000 lire di penne Bic.
1: No. Che insomma, che vabbè, la cottura è un po' più lunga.
0: Perché in cucina servirebbero tutte queste penne?
1: Ma tu pensa a questo ragazzino che evidentemente era giovincello, garzone di cucina, come si dice, che torna con le penne. La faccia dello chef.
0: Cioè, come erano le penne? Boh, peccato il tappo mi è rimasto un po'.
1: un po' di traverso. Ma scusa, tu quando facevi l'animatore turistico,
0: sì,
1: no? Ne avrei fatti di casini.
0: A voi. Ma non si possono raccontare.
1: Perché? Che genere di casini facevi?
0: Perché facevamo casini grossissimi.
1: Ma succedeva ad esempio che la moglie e il marito, i figli venivano in vacanza e quando il marito, perché te riguardano questo,
0: tutti gli animatori possono raccontare cose che voi umani non potete nemmeno immaginare, guarda. Cioè in una, in due settimane quello che vedevamo noi succedere era
1: cioè il marito fa la pennichella e tu ne approfittavi.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Sì, c'è la nuova, c'è Gabbani. Sì.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
7: RDS Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Giovanotti, questa è Mi fido di te su RDS 1236 in diretta. Leo Di Bello e Petra Loreggiana in vostra compagnia. Allora, stamattina ho fatto una cosa molto novecentesca.
1: Sì,
0: sono andato a pagare, anziché pagare online, come si fa, faccio
1: certo.
0: sempre, sono andato a pagare di persona dal tabaccaio la bolletta della luce.
1: Come mai?
0: Non lo so, ero lì di passaggio.
1: Già che c'eri,
0: ho detto entro dentro. E c'è stato un ragazzino a cui dedico il mio a te, ma proprio,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: proprio con tutto. E chi ha tagliato la coda? A me chi taglia la coda? Cioè chi mi va davanti e mi taglia la coda? Che obiettivamente chi se ne frega, ho aspettato 3 minuti in più.
1: Certo.
0: Però è proprio il concetto che mi dà fastidio.
1: Sì.
0: Cioè,
1: se sei
0: dietro, se sei arrivato dietro di me, aspetti quei 3 minuti perché tocca a me.
1: Sì.
0: Però non sono stato a discutere perché sono un signore.
1: Bravo, Leo, quindi a te, ragazzino che scavalla, tutti quelli che lo fanno, che scavallano.
0: Tu lo fai, Petra, tu lo fai.
1: Io no, io sono come te purtroppo. Mi arrabbio moltissimo quando questo succede. Cioè, io faccio la cortesia a volte a persone magari più anziane di passarmi davanti al supermercato quando hanno pochissima roba, lo faccio. Però in generale comunque
0: quando lo fanno con la macchina, che fastidio è?
1: Ma
0: che tu sei lì in coda, che ti senti un fesso e poi arriva uno e pretende proprio di entrare,
1: certo.
0: e tu dici no, non ti
1: io
0: faccio,
1: non li
0: passare.
1: Faccio passare.
0: Anche io non lo
1: Zero.
0: Faccio passare.
1: Sto proprio attaccata al posteriore,
0: sì,
1: di quello
0: anche
1: davanti.
0: Io, anche
1: non
0: io.
1: Mi sfondasse la macchina, non me ne frega niente. Adesso dai, tra poco i vostri indignati.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Ciao Jason.
4: Ciao Eli.
3: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info regolamento su rds.it.
5: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
6: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
5: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
6: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
5: Allora la faccio subito.
7: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17

0: giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso.
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
9: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Con chi ce l'avete oggi? L'indignato vocale, messaggi che cominciano con a te al 38822 38822. Intanto c'è Harry Styles.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart su RDS 12:48 con Leo Bello e Petra Loreggianna. Amici, è il vostro momento, c'è bisogno di sfogarsi in questo
2: sentiamo
1: mondo.
2: Sentiamo i vostri indignati vocali.
3: A te, sì. Anzi, sì. A voi, tutti noi. Quelli che hanno il vizio di attraversare la strada senza guardare, si tuffano come se fossero in piscina.
2: Sì, sì.
1: Cavolo, questo è verissimo. Tra l'altro, neanche sulle strisce pedonali. Ma fossi sulle strisce,
4: a
1: non
4: te,
1: guardo.
4: Pedone che attraversi fuori dalle strisce in diagonale.
2: L'hai detto.
1: Perfetto. Hai visto?
2: Vedi,
1: perché
2: così.
1: Ti spuntano fuori all'improvviso e devi pum inchiodare.
2: È
1: perché
2: così.
1: Veramente, vabbè, così
3: poi,
1: è. Poi
3: a te, minuto della lavatrice che.

0: mi metto il giubbotto, mi metto le scarpe, ancora mancano 59 secondi, sì. Aspetto qui impazientemente, sì. E ancora giri, e ancora aspetto, è a così. Te. Minuto della lavatrice interminabile.
1: Io non l'ho mai capito.
2: Io invece non ho mai capito la lavatrice proprio. No, cioè, io riesco a rendere piccole le cose grandi. Vabbè, cioè, non si capisce perché i maglioni, adesso mi è successo.
1: Riesci a infeltrirli?
2: No, proprio si rimpiccioliscono.
1: Perché sbagli il programma.
2: Sbaglio. Sì, e quindi diventano delle cose.
1: Usi,
2: capito,
1: il programma della lana?
2: E poi quello specifico. Schiaccio, ma per me è talmente facile che.
1: Il prodotto della lana?
2: Non fare troppe domande. Io schiaccio, faccio.
1: Ma
2: dico,
1: devi usare il prodotto della lana, l'ammorbidente della lana.
2: So solo questa cosa, che poi devo tirarle per far finta che comunque
1: perché
2: le maniche vadano ancora.
1: Boh, sì, esistono prodotti quello. Per sfeltrire, comunque, te lo volevo dire. Poi.
3: A te, professoressa di matematica, sì? Che sì. Hai dato 1 milione di pagine di scienze, sì, da studiare al 21 di maggio.
1: Oggi.
3: E tra 5 giorni la scuola è finita.
1: È apposta. Per dare capito, la stangata, ragazzi, finale questa.
2: Però io su questo posso dire una cosa e vado contro tutti.
1: Sì.
2: Cara Petra, so che tu non sarai d'accordo con me.
1: Non tanto.
2: Quando, no, lo so già che non sei d'accordo, ma chi se ne importa, questo è il mio pensiero. Dico che quando andavo a scuola io, i miei genitori, non è che, cioè, con intelligenza, non è che ormai i genitori entrano troppo dentro le cose,
1: vero,
2: della scuola dei figli.
1: Vero.
2: Secondo me.
1: Vero.
2: Perché poi
1: no,
2: i figli possono avere la responsabilità di gestirsela anche per fatti loro. Non studi, non fai problemi tuoi e capisci quali
1: sono
2: le conseguenze.
1: Sono d'accordo. Però tu eri uno studente bravo, cioè comunque,
2: sì, io ero uno studente bravo.
1: Per quello che parli. Poi.
4: A te, figliolo 14enne.
1: Ecco.
4: Che ieri sera hai voluto essere accompagnato da me medesima, tua madre, al concerto di Shiva.
1: Amore.
4: E mi hai fatto fare 1:30 di
1: Amore.
4: Notte. Io sto dormendo.
1: Io chiuderei con questo messaggio.
2: Cosa
1: e aggiungerei.
2: La mamma delle canzoni di
1: io
2: Shiva.
1: Io sono andata a vedere Central Sea, amica. E
2: quindi?
1: Ti posso assicurare che tra Shiva e Central Sea, che per tutto il tempo ha fatto 2 ore così, io non capivo che cosa dicesse. Forse Shiva, quantomeno
2: che brutta cosa invecchiare,
1: quantomeno
2: che
1: Shiva
2: cosa.
1: Qualche cosa ci hai capito. Bene, a tutti voi, a tutti voi.
5: Tu sei un pezzo di me, sei un pezzo di me.
1: È così. Non mi sono sentita di affidare nessun super pezzo perché
2: è vero,
1: fine...
2: non c'è un super
1: no,
2: oggi.
1: No, ero solidale con questa mamma, mi sono sentita dalla sua parte, cioè non ce l'ho fatta.
2: Ragazzi, racconto di tanti genitori, bisogna fare anche quello.
1: Purtroppo fa parte del gioco. Dai, al mio paese, Serena Brancale.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: con Perfect su RDS. Petra, Leo Di Bello
1: siamo
0: con voi. Abbiamo finito l'ora dell'indignazione.
1: Sì, anche perché dopo un po', poi a furia di lamentarsi si crea troppo un circolo negativo.
0: Sono quindi assolutamente
1: bisogna
0: d'accordo.
1: Dare il giusto spazio ai lamenti,
0: certo.
1: E poi il giusto spazio, ne parlavamo anche fuori onda adesso,
0: fuori
1: per
0: onda.
1: Fare le cose,
0: io
1: per mettere della positività nella
0: ti
1: vita.
0: Ti ho accennato la teoria dell'alibi, ok?
1: Cioè?
0: Non bisogna mai... Cioè, bisogna sempre avere un alibi, non bisogna mai dare agli altri la possibilità di colpirti, nel senso che tu vuoi fare una cosa, la devi fare al meglio e non devi dare agli altri la possibilità di dirti ma questa cosa, perché tu hai il tuo alibi, tu dici io l'ho fatta esattamente come andava fatta, e quindi con questa cosa dell'alibi tu vai avanti in tutto nella vita e non solo nel lavoro.
1: Comunque devo fare
0: nel
1: i complimenti che dal punto
0: cose.
1: Di vista pubblico al senso civico di Petra Loreggianna.
0: Sì. No, va bene.
1: Applausi giusti.
0: Grazie.
1: Perché poi insomma sarebbe troppo lungo il discorso, però Petra Loreggianna è uno di quelli che ha un grande senso civico
0: poi
1: e questa cosa secondo
0: vi
1: me
0: vi racconterò di un po' di iniziative come
1: al
0: spesso
1: mondo
0: faccio,
1: d'oggi è molto importante da sottolineare.
0: Grazie Leo, torniamo tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS. Con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
5: Buon pomeriggio, flottiglia, rilasciati tutti i 400 attivisti arrestati da Israele, rientro degli italiani in giornata dopo lo sbarco di stamane a Fiumicino. Iran, Stati Uniti, una delegazione del Pakistan a Teheran, valutazione sulle osservazioni di Trump sull'ultima proposta di accordo. Shock energetico, solo misure mirate e temporanee, sostenibilità fiscale, il monito della Commissione Europea, crescita ferma nell'Unione, intanto sotto l'1% nel 2025. Campi flegrati, la terra torna a tremare. Sentiamo Paola Gubbiotti.
6: Alle 5.50 una scossa di magnitudo 4.4 butta giù dal letto l'intera area Flegrea in mezzo a Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità, sisma avvertito anche nel Casertano. Scuole chiuse in tutta l'area, verifiche sulla rete viaria, sospese e poi riattivate le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. I soccorsi sono coordinati dalla Prefettura di Napoli per accogliere i cittadini. È stata riaperta l'ex base NATO di Bagnoli. Bacoli, la zona più colpita, con crolli e cedimenti. Le autorità locali stanno predisponendo l'evacuazione di alcune famiglie. Esattamente 2 anni fa una scossa della stessa intensità a RDS Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
7: È uno degli eventi più energetici che abbiamo registrato, cioè sicuramente quello più energetico del 2026, ma anche tra i più energetici di questa fase di arresto. Avevamo avuto 2 eventi di magnitudo 4 e 6 a marzo e a maggio del 2025. Proprio nel 2024, proprio a maggio, avevamo avuto un altro evento di magnitudo 4.4, quindi diciamo rientra nello stato appunto del livello di allerta giallo in cui il vulcano oramai si trova da molti anni.
5: Siamo allo sport, Lau Petrilli.
8: Calcio con la nuova magia di Emery, che ha riportato l'Aston Villa alla vittoria interrompendo un digiuno di 30 anni. Gli inglesi hanno conquistato l'Europa League, la terza per il tecnico spagnolo. Davanti al loro tifoso numero uno, il principe William, volato a Istanbul, ha festeggiato gli spogliatoi con la squadra che ha offerto della birra all'erede al trono del Regno Unito. Playoff di B col verdetto del Barbera, partita vinta dal Palermo, avanza il Catanzaro però in virtù del successo dell'andata, doppia sfida col Monza per la promozione in Serie A il 24 e il 29 maggio. Tennis ad Amburgo, il quarto tra Darderi e De Minori in programma alle 18 a Parigi, derby italiano, Cecchinato Pellegrino per l'accesso al tabellone principale, primo set al Bisceglese al tie break, in campo anche Cina contro Galarno. Ciclismo al via la 13ª tappa del Giro d'Italia, 175 chilometri fra Imperia e Novi Ligure, frazione con 2 Gran Premi della Montagna, ma arrivo con rettilineo finale di 2000

0: 1800 metri, maglia rosa sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Questa è RDS.
1: Amici di RDS,
2: ci
1: Petra
2: siamo.
1: E Leo Di Bello con voi.
2: Tra l'altro stavo sentendo del principe William nel nostro notiziario, sì. No? Che ha esultato, tifoso dell'Aston Villa, sì, ieri ha vinto l'Europa League l'Aston Villa. È curioso, magari non tutti lo sanno, che il principe William in realtà è anche presidente della FA, della Football Association, cioè della federazione inglese, quindi in teoria, per come viviamo noi il calcio, dovrebbe essere super partes, invece altro che super partes, è lì che festeggia.
1: Però da quelle parti
2: tifoso.
1: Devo dire che il calcio è sempre preso in
2: è
1: mia...
2: sempre questione di cultura, sì, cara sì. Petra Loreggiana. No, di approccio da sempre.
1: A me non dispiace l'approccio inglese nei confronti del calcio. Magari tra poco ne parliamo anche. Sì. Leggevo un altro articolo proprio questa mattina. Dai, restate con noi, ci sono i Queen adesso. Li ascoltiamo. Show Must Go On.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con il successo

0: canzone estiva, Annalisa, che dopo il nostro aguzza cantante è rimasta per sempre nella mia testa come questa non è una canzone di Shiva.
1: Questa non è una canzone di Shiva. Applausi. Ogni cosa che dice Petra, applausi. Vai, di una cosa a caso.
0: Leo Di Bello. In realtà in questo caso Linda l'applauso non ci stava. Siamo insieme su RDS. Dai, tra poco parliamo un pochino di musica.
1: Sì, tra poco parliamo un pochino di musica e poi non so se facciamo riferimento, non saremo calcistici troppo, sì. Però insomma l'Arsenal.
0: Secondo
1: la
0: me è carina questa cosa.
1: Sì, ci porta a parlare anche di un film storico.
0: In modo un po' più pop. Restate con
1: tra
0: noi.
1: Poco.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico.

0: liberamente determinato dal rivenditore.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan el Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della molokhia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, medio orientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV. Ente del turismo egiziano. Official partner di RDS Dream.
9: 13:21 in diretta con Petra Loreggianne e Leo Di Bello

0: Machine, Dopamine su RDS 13:28. Petra, Leo Di Bello, ascoltatori perspicaci, ascoltatori
1: perché
0: che
1: hanno capito il volo dove vogliamo arrivare.
0: Ci leggono nel pensiero, sentite.
1: Vai.
2: Ciao. Non sarà mica febbre 90 il film.
1: Ma va, figurati.
2: Parlare, vero? Ciao da Fabio, tifosissimo Arsenal, contento matto per la vittoria della Premier dopo 22 anni.
0: E invece
2: ciao.
0: Sì.
1: Sarebbe
0: invece
1: troppo
0: sì,
1: banale,
0: Fabio.
1: Ti sembriamo gente banale, io e Petra Loreggian.
0: Nel fuori onda io ho detto a Leo, mi racconti qualche cosa dell'Arsenal? Perché? Perché io sono

0: una gigantesca fan di
1: sì, l'Arsenal ha avuto degli periodi
0: Nick Hornby,
1: della storia,
0: tutti
1: dei periodi della storia del calcio in cui veramente è stata dominante, no? Era una squadra meravigliosa, poi 22 anni giustamente ricordava, certo, il nostro amico che non vinceva il campionato inglese, ha sofferto quest'anno perché poi battere Guardiola e il City è sempre stata tosta, però la vinta di gruppo, c'è anche un ragazzo italiano che è Riccardo Calafiori,
0: gran bono, peraltro
1: gran bono. Ragazzi, commento tecnico calcistico, qua siamo strettamente
0: mio
1: tecnici,
0: è stato un buon
1: Calafiori?
0: Un Bonazzo.
1: Il vecchio Bonazzo, il classico Bonazzo, che in realtà è un ragazzo, un calciatore molto moderno anche per come interpreta il suo ruolo. E adesso l'Arsenal si prepara alla finale di Champions che arriva il 30 maggio, quindi chissà, perché arriva anche lì da sfavorito, da underdog contro il Paris Saint-Germain, però chissà mai che poi, visto che hanno già scritto la storia, sono così leggeri, arrivino a regalare anche nella finale di Champions una sorpresa ai loro tifosi.
0: A
1: Qual è
0: piace.
1: Il collegamento che fai?
0: Il collegamento che faccio è questo, perché Nick Hornby, appunto, autore di libri strepitosi come Febbra 90, ma non solo, anche Alta Fedeltà e tantissimi altri, non concede interviste da anni, ok? Ha fatto un'eccezione per un quotidiano italiano che è Repubblica, perché appunto l'Arsenal ha vinto la Premier dopo 22 anni e lui ha voluto parlare proprio di come è nata la sua passione per il calcio.
1: Cosa ha detto?
0: Beh, insomma, come tutti gli inglesi che tifano le proprie squadre di calcio, cioè è una passione che lui ha tramandato ovviamente anche ai figli, che ha messo in questo libro che è diventato poi un best seller, un capolavoro, e mi ha fatto venire in mente una serie televisiva bellissima che vi consiglio di vedere, che si chiama Ted Lasso, che racconta di questo racconta di questo coach di football americano che viene chiamato in Inghilterra per allenare una squadra che poi parteciperà appunto anche alla Premier League, come nel caso dell'Arsenal, una squadra che nella realtà non esiste, ma nel film si chiama AFC Richmond. Che parte così, hai detto la parola underdog, è questo, cioè una squadra che per tantissimi anni non è riuscita a sfondare e riesce finalmente a vincere i propri campionati, insomma le proprie partite, grazie al fatto che arriva questo coach che in realtà ha sempre allenato il football americano ma applica un metodo pressoché umano più che tecnico, perché lui di calcio non ne capisce niente, e fa vincere questa squadra e ti fa vedere proprio il lato della tifoseria inglese, dove appunto scrittori di successo come Nick Hornby dopo tantissimi anni comunque rilasciano interviste soltanto per il piacere parlare di calcio.
1: Per chiudere, che all'inizio del tuo discorso hai detto proprio il senso del calcio, cioè tramandare la passione da genitori a figli. Ancora oggi nel 2026 questa cosa qui è inattaccabile, cioè tifo Milan, Inter, Juve, eccetera, succede anche nel nostro paese perché i miei genitori tifano quella squadra là. E questa cosa secondo me è un po' la magia.
0: È uno dei lati belli del calcio,
1: sì,
0: secondo me.
1: È vero.
0: Dai, una bella novità, la nuova dei Pinguini, Tattici Nucleari.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: Novità
3: RDS. Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: è Nelly Furtado su sì. RDS 13:39.
1: E noi siamo
0: poco...
1: Leo Di Bello e Petra Loreggian.
0: Sì. Tra poco parleremo di musica, quindi restate sì. con noi perché si parla di cover o di recover.
1: Dei BTS.
0: Certo.
1: Tra poco, una notizia che li riguarda.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
3: E porta la tua radio preferita.
2: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
2: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un

0: Psycho. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, che fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
9: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
10: Deposito Super Smart Premium.
9: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
16: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
17: 10.43 su RDS, Petra, Leo Di Bello con voi, tra poco arriva anche Daniele Doesn't Matter, subito c'è Olivia Dean.

0: Vedi
1: di cosa poi tra l'altro si sa,
0: cioè, io Malva in questo periodo bevo Malva, un sacco di Malva. Posso approfittare per salutare tutti gli ascoltatori che sono andati al nostro World Tour per vedere Harry Styles ad Amsterdam e mi hanno fatto recapitare i saluti tramite Marco Caputo, che è il nostro responsabile del web. Grazie,
1: applausi.
0: Mi spiace non essere stata con voi, ma avete
1: questa
0: capito
1: cosa
0: insomma
1: che Petra c'ha i suoi fan, cioè ogni cosa che dice parte l'applauso,
0: no,
1: mi piace tantissimo.
0: No, però è la verità, visto che insomma non sono stata benissimo di salute, il motivo per cui non sono venuta,
1: sì,
0: però grazie per l'affetto che mi avete dimostrato.
1: Hai fatto bene a dirlo.
0: Era
1: parliamo
0: giusto
1: un po'
0: dirlo.
1: Di tecnologia,
0: certo,
1: va?
0: C'è Daniele con noi. Daniele doesn't matter. Daniele
1: doesn't matter. Come stai, Dani?
2: Buongiorno ragazzi. Tutto bene. Un po' nel pieno dell'allergia del momento, però tutto bene.
1: Vabbè, dai. Cose che si possono tranquillamente affrontare. Caro Dani, allora, poi c'è una domanda stupida da farti, ma te la faccio magari se abbiamo tempo alla fine. Di cosa si parla oggi?
2: Ok, cercherò di allungarmi il più possibile.
0: Bravo, Dani. Già sai come si dice.
1: Che grande.
2: Oggi parliamo sempre di intelligenza artificiale, ma dal suo lato ludico, perché Google sta lavorando a un'intelligenza artificiale che potrebbe creare videogiochi partendo da luoghi veri del mondo. Ah. Il progetto si chiama Genie 3 e funziona più o meno così. Tu apri Google Maps, scegli un posto reale su Street View, tipo, che ne so, il Golden Gate Bridge, o una strada americana, o un quartiere qualsiasi.
1: O c'è il rosso sul Naviglio, per dire.
2: No, vabbè, ho citato posti americani perché al momento funziona solo in America.
0: Ah, okay.
2: Lei lo trasforma in un mondo 3D esplorabile, ma non si limita a copiarlo, puoi anche cambiare completamente stile, per esempio puoi trasformare una città in un mondo sottomarino oppure dare l'aspetto di un vecchio film in bianco e nero anni 20. E la cosa assurda è che non stai guardando un video, è un ambiente navigabile, quasi come appunto un mini videogioco creato al momento dall'intelligenza artificiale. Quindi puoi scegliere anche il personaggio.
1: Qui ci posso giocare, cioè posso creare un personaggio, adesso mettiamo che tra un po' arriverà anche in Italia, scelgo Cernusco sul Naviglio, posso creare un personaggio che si muove nei contesti dove magari uno è cresciuto, che conosce, no?
2: Esattamente, Leo. Puoi dare la descrizione anche del personaggio, tra l'altro, e Google ti costruisce questo piccolo mondo virtuale con il tuo piccolo personaggio e puoi giochicchiare. Per ora ancora è un esperimento e infatti alcuni risultati sono un po' strani o confusionari. Quello che online si chiama AI slop, cioè contenuti generati dall'intelligenza artificiale un po' senza anima, però la direzione che sta prendendo è incredibile. Secondo me la cosa più impressionante è questa, per ribadire quello che diceva appunto Leo, fino a ieri servivano anni e team enormi per creare ambienti di gioco, qui invece stiamo parlando di mondi generati in pochi secondi partendo da una strada vera, quindi immaginate tra qualche anno di poter aprire Google Maps, selezionare la via di casa vostra e scrivere
1: tipo Petra, tu dove sei cresciuta?
0: Sono cresciuta nel quartiere Città Studio Ortica di Milano.
1: Quindi immaginati un videogioco con Petra Loreggian protagonista, te che ti muovi nel
0: che meraviglia, no, è super interessante, a me piacerebbe, bello, bellissimo.
2: Perfetto, allora basta aspettare un pochettino e arriverà anche da
1: noi. Ho tempo al volo per la domanda stupida?
2: Vai.
1: No, io credo che il mondo finirà quando ci saranno due intelligenze artificiali che parlano e litigano tra di loro tagliando fuori l'essere umano, cioè nel senso che siamo nella fase dopo in cui l'intelligenza artificiale fa tra virgolette guerra a un'altra intelligenza artificiale. Siamo già arrivati lì, Dani? Oppure non ancora?
2: Guarda, in realtà esiste un social network che è gestito solo interamente da intelligenze artificiali che parlano tra di loro e litigano, fanno complotti, hanno anche fondato una religione, quindi siamo vicino a questa cosa qua.
0: Bene. Non lontanissimi, va bene, grazie Daniele, un
1: abbraccione.
2: Grazie
0: Dani. Grazie, alla prossima settimana. Ciao.

0: better. Allora,
1: si può sempre fare meglio, cara Petra Loreggiana.
0: Sono d'accordo, Leo.
1: Noi ci troviamo, allora, io domenica mattina con Chiara De Pisa, certo. Adesso arriva il Vernia e sì? Quindi credo anche settimana prossima saremo insieme dei giorni.
0: È vero, ci sarai
1: corrisponde
0: tu.
1: Corrisponde al vero.
0: Quindi è bello perché io mi diverto con te.

0: Di bello, fa anche rima. Io, è bello con Di Bello.
1: Che mi diverto aspettando poi Monopoli, la nostra tappa del RDS Summer
0: Festival.
1: Guarda,
0: non vedo l'ora, eh. Quest'anno ti prometto
1: quest'anno
0: che soltanto
1: bella
0: dolci,
1: torta alle mandorle.
0: Dolci alle mandorle, caffè alle mandorle.
1: Questo perché dovete sapere che sono allergico alle mandorle, così lo sa tutta Italia.
0: Sì. No, ma lo sanno ormai. E ho provato appunto io a farlo passare a miglior vita offrendogli ovviamente questo caffè.
1: Ma
0: molto
1: io
0: famoso.
1: Non ho mollato,
0: molto
1: siamo ancora
0: famoso.
1: Qua. Arriva il Vernia, ciao Petra.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Di Bello, restate baci, con baci. Me. Prossima ora partono i peggio, più peggio.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. San

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Buon pomeriggio. Flottiglia rilasciati da Israele, tutti i 400 attivisti arrestati in mare. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir, il video del ministro acquisito dalla procura di Roma. Iran, Stati Uniti, mediazione pakistana. I media affermano che l'Ayatollah Khamenei ha vietato il trasferimento dell'uranio arricchito. Altro fronte è quello di Cuba, dopo l'incriminazione di Raul Castro, unità navali americane sono nei Caraibi. Shock energetico e conti dell'Europa, la Commissione raccomanda misure mirate e temporanee nel segno della sostenibilità fiscale. Crescita dell'Unione rivista al ribasso. Magnitudo 4.4, il picco dello sciame sismico dell'alba ai Campi Flegrei, scuole chiuse a Napoli, ripresa da poco la circolazione ferroviaria, danni ad alcuni edifici a Bacoli. Sopralluogo a Niscemia, 4 mesi dalla frana, il governo pronto a stanziare 150 milioni per l'area, lo dice Giorgia Meloni, arrivata in Sicilia.
5: Domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie.
4: Resilienza economica ma timori sul futuro che abbattono le nascite. Solo 335.000 nel 2025. Lo segnala in Italia il rapporto Istat, che segnala anche un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Il numero medio dei figli per donna scende a 1,14, cioè il minimo storico. RDS Viaggi, ora il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
6: Amici viaggiatori, l'Egitto non è solo un luogo dove rilassarsi in spiaggia, è un paese che ti entra dentro, ti emoziona e ti lascia sensazioni profonde di quelle che restano nel cuore per tantissimo tempo. Al Cairo vivrete un'energia travolgente, unica al mondo, caotica, vibrante, piena di vita. Tra i profumi intensi dei mercati, i suoni della città che non dorme mai e le piramidi, vivrete un contrasto fortissimo e affascinante che non si dimentica facilmente. A Luxor invece vi sentirete catapultati in un gigantesco museo a cielo aperto. Templi maestosi, colonne immense e la Valle dei Re vi faranno percepire tutta la grandezza di una storia millenaria. È un'emozione che lascia senza fiato. Aswan regala invece un ritmo più lento, elegante e romantico. Il Nilo scorre placido, la luce del tramonto è magica e l'atmosfera di serenità vi avvolge completamente. Perfetta per chi vuole vivere la cultura egiziana in modo profondo ma rilassato. Chi cerca un'esperienza davvero fuori dal comune deve arrivare fino all'oasi di Siwa, un luogo remoto e mistico nel cuore del deserto, fatto di palme, sorgenti d'acqua calda e un silenzio così profondo che rigenera l'anima. Sembra di essere fuori dal tempo. E se avete poco tempo, ma volete comunque stupirvi, vicinissimo al Cairo c'è El Fayum, un angolo sorprendente con laghi, oasi verdi e paesaggi desertici che sembrano usciti da un quadro. Dal vibrante caos della città alla pace assoluta del deserto, dal Nilo al mare, l'Egitto è un paese di incredibili e meravigliosi contrasti. Ed è proprio questa straordinaria diversità che rende ogni viaggio in Egitto unico, intenso e indimenticabile. L'Egitto non ha uguali nella sua varietà, dal mare al deserto, dal caos al silenzio, dalla storia allo stile di vita. Perché ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive due volte.
7: Egitto, la terra dove tutto ha inizio, ti aspetta con i suoi tesori senza tempo. Scegli la tua destinazione su www.experienceegypt.eg/it.
8: Questo programma è offerto da
3: Giovanni Vernia, ci sei?
9: Sì.
3: Abbiamo lo sponsor?
9: Sì, se lo al volo, guarda.
3: Vai.
9: Ultimo saluto. Il servizio di saluto estremo al bagaglio a Roma Fiumicino. Che quando lo imbarchi da Torino per tornare a Roma ti fanno aspettare 45 minuti in media e tu arrivi in ritardo in diretta.
3: È arrivato questo bagaglio o è rimasto lì?
9: È arrivato, ma dopo che ho fatto. Adesso vi racconto. Adesso sono arrivato. Vedete, sono ancora con la giacca. Oh, digli, sono entrato a questo in questo momento
3: adesso,
9: nello studio.
3: In questo preciso istante.
9: Giusto così.
3: Allora, dai, prendi fiato che c'è la sigla e poi.
9: Meno male che c'era Marras, se non ci fosse stato Marras,
3: davvero,
9: non riusciva ad arrivare in tempo, vedi? Olè!
3: Ha già volato!
9: Sì, che cazzo morale! Il peggio, più peggio!
3: È un'ora di festa! Sì? È fuori di testa! Il bagaglio.
9: Sì. No, poi l'ho ritrovato, ma poi vi racconto come è andato. Praticamente sì. C'è Petrone Gian.
10: Ciao Peppi.
3: È arrivato Giovanni Verni.
9: C'è Giovanni.
11: Ciao Pirlone.
9: Pirlone. La Linda Gravela?
3: C'è.
9: Ah, c'è la Linda Gravela. Allora sì, vabbè, sapete tutti che sono rientrato adesso da Torino dove ho fatto queste
3: abbiamo
9: due serate.
3: Abbiamo visto la doppietta che è andata molto bene.
9: Ieri
3: hanno scritto un sacco di ascoltatori che avevano già visto la prima serata.
9: Ah sì?
3: Sì.
9: E quindi la seconda no?
3: No, nel senso che ieri hanno scritto, adesso scriveranno quelli che ti hanno visto ieri sera, ovviamente.
9: E quindi ho preso l'aereo alle 11:15 stamattina.
3: Sì?
9: Però è atterrato con 10 minuti di anticipo.
3: Beh,
9: quindi
3: avevi già guadagnato del tempo. 12:15
9: ero a Roma Fiumicino.
3: Sì?
9: Dalle 12:15 alle 12:15 alle 13:15 sono stato lì ad aspettare il bagaglio,
3: che era
9: dato per spacciato. Infatti eravamo tutti lì a fare la denuncia e poi alla denuncia hanno detto no, guarda che lo stanno scaricando adesso.
3: Avevi costumi di scena dentro? Qualcosa sì.
9: No, io sono vestito come me stesso.
3: Ma tu così vai veramente?
9: Sì. Ma c'è solo un cambio, ma quello lì ce l'avevo.
3: Cioè, tu sei vestito così sul palco?
9: No, c'erano i vestiti. Non così, come c'erano adesso. C'erano solo un paio di pantaloni muccati.
3: Va bene, dai, per fortuna che tutto sia risolto. Quindi partono ufficialmente i peggio più peggio di RDS con Giovanni Vernia, ma soprattutto con Luca Carboni.
9: Eccolo.
12: È un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Swift, Taylor Swift,
1: oppala,
0: a te piace dire oppala live, voi non la vedete, ma Petra ogni volta che lo dice si alza dalla poltrona,
1: oppala live, faccio come un saltello, perché oppala live si fa così, eh.
0: Ma anche quando ti alzi dalla poltrona, oppala la,
1: oppala la,
0: una certa, dopo i
1: e lo so dove vuoi, lo so dove vuoi arrivare, sì, dopo una certa
0: dopo
1: età si fa anche oppala,
0: si ha bisogno, sì. Alle 2:15 Petra, e mi ci includo, con questa estate che è scoppiata, sì, dappertutto, ci sono 28 gradi dappertutto.
1: Sì, è vero, fa caldo.
0: E si ha bisogno di stare in spiaggia.
1: Sì.
0: E signore RDS?
2: RDS.
0: A tal proposito, le volevo ricordare che l'estate si avvicina, luglio è un mese molto bello per mandare due conduttori così solari.
1: Che regalano il senso dell'estate.
0: A
1: che
0: trasmettere da una spiaggia bellissima del nostro paese.
1: Veda un po' lei.
0: Anche se vuole andare al Baleari, noi siamo a disposizione.
1: Contenti.
0: Ci conoscono tutti.
1: Certo, lì poi abbiamo degli amici introdotti.
0: Va bene, signor DS?
2: Sì.
0: Ha detto sì.
1: Ha detto sì, ma tanto non lo farà. Magari.
0: Che figata, se andiamo o se non andiamo?
2: No.
0: Ah, se no andiamo.
1: No, vabbè.
0: E allora fritto misto, dai, da spiaggia?
1: Facciamolo.
0: Fritto misto da spiaggia.
1: No,
0: le piace il fritto misto?
1: Ho capito, sì, dove andavi a parare tu con quella roba lì, no? Che dopo una certa età si fa oppalalai quando si saltella sul divano, eh? Perché l'invecchiamento umano,
0: sì,
1: non è un processo graduale,
0: no,
1: che piano piano arriva nel tempo.
0: Com'è?
1: No, abbiamo due scossoni secondo uno studio molto importante che è stato fatto. Uno ai 44 anni e l'altro ai 60.
0: No.
1: Cioè sono
0: il corpo
1: due colpi critici.
0: No,
1: sì,
0: lasciali fare quelli lì del Massachusetts che ne sanno loro.
1: Loro ne sanno.
0: Il corpo invecchia di colpo,
1: sì,
0: in due momenti precisi.
1: E l'ho detto, uno.
0: Quando ti arriva il messaggio devi pagare l'acconto IVA e poi quando arriva devi pagare l'IVA.
1: Saldo.
0: Sì, il saldo. Va bene? È lì.
1: Sono d'accordo.
0: Lasciali fare, gli studiosi non hanno la partita IVA, non
1: no,
0: possono saperlo.
1: Non lo sanno, vabbè. Andiamo a Roma, dove un cinghiale si è girato per le vie di Prati. Gli agenti lo hanno inseguito, il video di questo inseguimento è diventato
0: adesso
1: virale,
0: come se fosse, sì, una notizia, adesso che un cinghiale gira.
1: Sì.
0: Ma va.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: li trovo nel parcheggio.
1: Ma capito, trovo nel parcheggio, ma non li insegue nessuno.
3: Oh, ci stavo,
1: sì,
3: prima io che voi.
0: È così.
1: Vabbè, un professore è entrato in classe con panciotto, bombetta, baffi a manubrio, sono tutte cose strane che sono accadute in questi due o tre giorni, eh? E l'ho detto, è giusto presentarmi così, mi presento,
0: perché,
1: in modo distinto a scuola, mi piace la Belle Époque.
0: Cioè, okay? Come a fine 800.
1: Fine 800, mi piace.
0: È fuori epoca.
1: No.
0: La scuola sembra più vecchia.
1: Più vecchia di lui,
0: sì,
1: dici?
0: Sì, sì, sì, sì. L'ultima volta è che è stato cambiato il rotolo di carta igienica, era l'800.
1: Sì. Più o meno, forse quegli, sì, anni là, quegli anni là. Va bene, poi chiudiamo con una notizia che riguarda dei collezionisti, se ci sono ovviamente all'ascolto. Per quanto riguarda la parte legata al denaro, stanno circolando delle banconote da 0 euro. Non ci si può comprare evidentemente niente, assomigliano un po' a quelle da 500 euro, sono quelle viola, no?
0: Però queste sono 0 euro.
1: 0 euro, 0 euro.
0: Le puoi trovare da qualsiasi stagista appena uscito dall'università. Sono
1: no,
0: quelle con cui vengono pagati gli stagisti.
1: Sono dei souvenir, non si possono usare, sono dei souvenir ma di collezionismo, insomma hanno un certo valore per chi le vuole collezionare.
0: E poi lo stagista sai come risponde?
1: Come risponde?
0: Con le fiamme negli occhi.
1: Sicuro, sicuro.
4: Più peggio.
2: Più peggio.
4: Di

0: Bob Sinclair su RDS e Petra Loregian su
1: Giovanni
0: RDS.
1: Vergne.
0: Giovanni Vergne su RDS. Su RDS è l'unico posto dove mi trovate adesso. Perché, altra news,
1: sì,
0: da questa mattina non ho più i profili dei social.
1: Allora,
0: non ci sono più, non
1: sì,
0: esisto più.
1: Instagram risulta inesistente. Facebook sì, per ora c'è, ma siamo fermi al 18, quindi è qualche giorno fa.
0: Sì, però io non posso accederci.
1: Tu non puoi accederci.
0: Mi hanno hackerato tutto.
1: Ma incredibile.
0: Hanno approfittato che ero distratto ieri, sì, che dovevo sì, fare questo spettacolo con la registrazione, e mi hanno hackerato. Stamattina, prima cosa, sai quando, cosa fai tu? La prima cosa, quando prendi il telefono, prima leggo tutte le tue notifiche.
1: Sì.
0: E poi apro Instagram.
1: Eh sì.
0: Per giusto, vedere, perché ero curioso di vedere se ieri sera qualcuno mi ha scritto,
1: certo,
0: le foto.
1: Chiaro,
0: alcuni
1: chiaro,
0: fanno le foto,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: taggono. E niente, non sono riuscito
1: non
0: a accedere.
1: Non c'era più niente.
0: E poi ho scoperto che mi hanno hackerato tutto.
1: Beh, intanto già il fatto di dirlo adesso in diretta.

0: Secondo me se te l'hanno hackerato non possono rivenderselo, nel senso non possono ricattarti più.
1: È arrivato un messaggio?
2: Ma che
1: è un hacker. È un hacker.
0: No, no, perché? Perché magari qualche ascoltatore ha anche dei suggerimenti su come recuperarlo, il tuo account hackerato.
1: Qua c'è il team social di RDS, io
0: che ringraziamo,
1: cari. Marco Caputo che è già al lavoro.
0: È già all'opera. Va bene, speriamo, se no lo rifarai, dai Vernia.
1: Ma sì, riparto da zero.
0: Che ti frega.
1: Tanto non è che avessi.
0: Non è che devi chiedere cose in cambio per fare i post, cioè quello lo faccio io.
1: Avevo,
0: e speriamo che il mio non lo hackeri.
1: Su Facebook mi sa che avevo quasi 2 milioni. Su Instagram
0: davvero?
1: Quasi 500
0: milioni. Così tanti? Vabbè, ci metterai un po'. Su Facebook sì.
1: Ma chi se ne frega, magari è una volta buona che 1. Mi libero
0: 9,
1: da sta schiavitù.
0: 1.9, sì, quasi 2 milioni. Sì, sì.
1: Vabbè, comunque se, allora, se vi scrive un Giovanni Verni sui social non sono io, cioè,
0: certo,
1: è l'hacker, in questo momento è l'hacker. Voi
0: sappiatelo.
1: Potete insultarla a nome mio, va bene?
0: È una buona idea, dai, torniamo tra poco.
3: Tra poco torniamo. RDS non si ferma mai.
4: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
4: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Giovanni, ma vedila come una
0: benedizione.
14: Manda tutti quanti a quel...
0: Capito?
1: Paese.
0: Fallo.
1: Ma sì, ma ha ragione lui, guarda.
0: Dai.
1: È una benedizione.
15: Tu sei introvabile.
16: RDS.
15: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le grandi successi.
16: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
15: RDS.
16: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Su RDS Petro Loregian, Giovanni Verri, ragazzi.
2: Ne stanno succedendo di tutti i colori oggi.
1: Continua a squillare.
2: Cioè, voi non sapete che cinema oggi.
1: Ma ragazzi,
2: ma hanno accarati i profili, a Petra il telefono. Adesso la chiama. In questo momento, sotto, durante break,
1: sì,
2: era al telefono con uno che sussurrava.
1: Conti, numero sconosciuto, continua a chiamare.
2: Poi parlava, le
1: ci
2: diceva
1: cosa. Voglio parlare, parla, prego.
2: Però non si capiva. Vabbè, niente, ragazzi. Signora RDS, guardi, è lei che ci fa gli scherzi?
1: Sì, può essere.
2: Vabbè, allora di cosa parliamo? Ah, beh, ci sono anche effetti paranormali anche nei prezzi dei box, hai visto?
1: Hai visto?
2: Per un box in
1: Piazza Navona, sì, Roma.
2: Però Piazza Navona,
1: Okay. Va bene, Piazza Navona, Roma, 13 sì. metri quadrati di box.
2: 13 metri quadrati, quindi 3x4, dai.
1: Sì, 260.000 euro.
2: Eh beh, Piazza Navona.
1: Capito, ma è il costo di una casa. Cioè, non in Piazza Navona, ma 260.000 euro, ma è tantissimo.
2: Pare dagli studi immobiliari che questo fenomeno dei box così cari sia diffuso in tutta Italia e non tende a fermarsi.
1: Eh sì.
2: E allora noi
1: sì.
2: facciamo un salto temporale?
1: Sì,
2: andiamo a 4 anni, dai, vediamo
1: come va.
2: Nel 2030...
1: Con la musica di Dallas.
2: Se c'è Dallas la faccio.
1: Arriva
2: no.
1: Dallas adesso.
2: Un po' lunga.
1: Oh, eccolo qua.
2: Nel 2030 tagliata la serie TV di Casa a Prima Vista.
1: No, che peccato.
2: Diventerà Garage a Prima Vista. Dove due ricchi con 700.000 euro provano a trovare un garage per il loro scooter.
1: Sì, comodo.
2: Sempre andiamo su Trump, che abbandonerà l'idea di annettere la Groenlandia con le sue terre rare perché si concentrerà sulla ricerca dei garage.
1: Giustamente.
2: Di Cernusco sul Naviglio, che sono ancora più cari.
1: Sì.
2: Elon Musk vende la maggioranza delle quote Tesla per un box doppio in Piazza San Babila a Milano.
1: Benissimo.
2: Cambia la misura di riferimento dei box,
1: cioè?
2: Da metri quadrati a metri carati.
1: Giusto, come l'oro, ci sta.
2: Dopo aver acquistato un box per 800.000 euro, una coppia di Genova lascia la macchina in casa e va a vivere in garage.
1: Bene.
2: Ci mette la cucina, ci mette
1: tutto.
2: Nuove regole anche per la Formula 1. I piloti che passano dai preziosissimi box devono pagare un cospicuo pedaggio.
1: Come?
2: Pena il sequestro della monoposto.
1: Ogni volta che passa
2: non gli conviene. O pagano oppure niente.
1: Ma dimmi te.
2: Cambiano anche i proverbi.
1: Sì.
2: Buonanotte sogni di garage.
1: Invece che sogni d'oro.
2: La mattina il garage in bocca.
1: Giusto.
2: Non è tutto garage quello che luccica. Quindi questo sarà il 2030.
3: Di peggio. Di peggio. Di

0: Se hai uno smart speaker in casa,
1: usalo come una radio.
0: Usalo come una radio.
1: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
0: per riempire la tua casa di musica.

0: Safe su RDS. Petra, Giovanni Verni alle 14.41. Ci guardate se volete anche sul canale 265 del Digitale Terrestre.
1: Ci iscrivete al 388-22-38822.
0: Allora, visto che non ha più i social,
1: avete
0: Verni,
1: dato chicche oggi?
0: Dategli. No, non ancora. Vuoi darne una adesso?
1: Li vedo un po' spenti, Petra.
0: No, sì. Tranquillo. Facciamo così: visto che Vernia non ha più i social praticamente,
1: sì,
0: se volete dargli un feedback sulla serata di ieri, eravate presenti, scriveteglielo al 388-22-38822, che è più contento.
1: No, è arrivato qualcosa. Ero preoccupato perché mi hai detto che ieri hanno scritto in tanti, oggi nessuno.
0: Ma ieri ti funzionava ancora il social.
1: No, ma scrivevano in radio.
0: Scrivevano anche in radio, sì.
1: Comunque è arrivato, vedi, ciao Giovanni e Petra. Sì. Siete fantastici, vi ascolto sovente.
0: Sovente
1: è torinese. Infatti dicevo, in base ai turni di lavoro, ieri sera era uno spettacolo di Giovanni a Torino, troppo divertente.
0: Che bello, vero?
1: Grazie.
0: Due giorni a Torino, hai fatto?
1: Due giorni a Torino.
0: Quanto manca adesso? Finito o ancora ne hai?
1: No, la prossima settimana sono lì da voi.
0: Ah, è vero che sei a Milano.
1: C'è Brescia, Padova e Milano e Genova.
0: E io sarò lì col mio più uno.
1: Eccolo
0: lì. Meraviglia, che meraviglia.
1: Sì. Poi basta, vabbè. Poi ho finito, per fortuna. Perché...
0: Bene. Allora, tra poco parliamo di business travel. Business travel.
1: I viaggi di lavoro.
0: Viaggi di lavoro. No, se li chiami così sei out.
1: È giusto.
0: Ci sono le travel management company.
1: Business travel,
0: ci sono dei nomi allucinanti.
1: Quindi, sì, in tutte le aziende ormai organizzano i business travel.
0: E è venuto fuori, no? Quali sono le criticità di quelli che, ad esempio, viaggiano per lavoro. In cima alla lista, per darti così un piccolo assaggio, c'è ad esempio la lentezza dei controlli aeroportuali.
1: No, deve andare
0: i ritardi,
1: veloci.
0: Le code al check-in,
1: passare,
0: i bagagli,
1: sì,
0: un po' come è successo a te. Sì, riconsegna del bagaglio.
1: Tra poco ne vediamo un po', perché
0: c'è la linkata. Sì,
1: bisogna,
0: sì,
1: fare la linkata.
0: Lo facciamo tra
1: pochissimo.
0: Perché
1: è tutto in linkedinese.
0: Sì.
1: Dai.
0: Sì. Tra poco torniamo.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Questa estate, accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici, Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti.

0: offerti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Giovanni, visto che la prossima settimana sei a Milano, non preparare un più uno.
7: Come
6: gioca
7: no,
6: in casa, almeno 4,
7: 4
6: gratuiti.
7: 4 con lo 0, 40.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Lisa, amore è.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Ehi, pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
5: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Eccolo qui.
1: Con Golden su RDS. Allora, parlavamo poco fa, no, di business travel. Mm-hmm. Il business travel, che praticamente sono i viaggi di lavoro, no?
0: Sono
1: detto
0: quelli che di solito
1: soldoni,
0: sull'aereo, anche nel volo nazionale, sono seduti davanti, hanno la priorità, li mettono lì, e poi a un certo punto, quando parte l'aereo, vedi che arriva l'hostess e chiude le tendine. E tu ti chiedi: ma cosa faranno mai lì dentro?
1: Lavorano.
0: Perché chiudono le tendine?
1: O si riposano in vista della convention.
0: Il loro circolino.
1: Ma non è un circolino, dai, su.
0: Cosa fanno lì? Perché?
1: Allora, intanto loro sono lì grazie a queste travel management company che gli organizzano tutto, ok?
0: Sì.
1: Il self check-in e poi dopo il booking.
0: Alcuni sono un po' pesanti, io li sento parlare.
1: La lounge.
0: Alcuni se la tirano tantissimo.
1: Tu dici?
0: Sì. Poi c'hanno sempre queste facce scure.
1: Beh, ci credo.
0: Se tu vai nella lounge dove sono tutti questi business travelers.
1: Sono dei travel manager.
0: Sono sempre scuri in volo.
1: Travel manager.
0: Ma non è meglio che ti rilassi un po'?
1: Sono
0: nella
1: lì nelle loro lounge mentre fanno del business, del networking.
0: E parlano tutti con questo LinkedIn.
1: Ti posso dire che io, già leggendo l'articolo che riguardava questa
0: non
1: cosa,
0: capito,
1: non ho capito niente.
0: Allora, facciamo così: aiutiamo gli ascoltatori ormai a interpretare come si parla nelle aziende in generale.
1: Grazie alla nostra linkata. Allora, io adesso ti dico una frase in italiano normale, diciamo così, terra a terra, come direbbe mia nonna, e tu me lo traduci in linkese.
0: Ok. In linkedinese.
1: In linkedinese.
0: Sì, sì. Vai.

0: Vado in ristoranti di lusso perché tanto paga l'azienda.
1: Questo lo fanno, tra l'altro.
0: Sì, sì, certo.
1: Accedo al networking di alto livello che diventa asset fondamentale per la crescita dell'azienda.
0: Cioè?
1: Più 2 chili in una settimana. Hashtag gratitud.
0: Sì.
1: Hashtag Aragosta Power.
0: Anche Aragosta Power. Mm.
1: Vai.
0: Rubo i saponi e gli accappatoi dall'hotel di lusso, ma non sono io.
1: Non è Petra, lei sotto il topper non va. Non si muove nemmeno.
0: Non mi accontento.
1: Estendo la brand experience oltre il semplice soggiorno in hotel, portando lo storytelling olfattivo e tessile del settore hotellerie direttamente nel mio contesto domestico.
0: Giusto. C'è scritto: ti è piaciuto dormire con questo cuscino? Se vuoi puoi acquistarlo oppure anche
1: lasciarlo
0: anche
1: lì.
0: Anche farlo tuo.
1: Ecco.
0: Mm. Prendo il taxi da 6 euro e sulla ricevuta ci aggiungo un 6 davanti.
1: Petra, questa
0: io
1: esperienza.
0: Ho visto aggiungere degli zeri.
1: 6 e 0? No, lì ti sgamano.
0: Dal 6 aggiungere un piccolo 0.
1: Lì ti sgamano.
0: Sì, oppure lo metti davanti, cioè davanti al 6 metti
1: davanti
0: il numero,
1: sia giusti
0: più facile.
1: E viene. Perché poi lo metti a rimborso, no?
0: Esatto.
1: E ti fai lo,
0: ti fai
1: lo
0: markup,
1: straordinario. Cioè,
0: il markup.
1: Ottimizzo il mio cash flow usando la creatività della scrittura
0: giusto
1: a mano. E ottimizzo anche il mio personal profit.
0: Giusto.
1: Hashtag working like a billionaire.
0: Dai, finiamo con questa.
1: Dai.
0: Posto foto di svacco totale alla faccia di chi mi vuole male.
1: Quello fai anche se non sei nel
0: no,
1: viaggio.
0: No, però insomma, nel viaggio di lavoro c'è il momento in cui ti lasci andare sui social, tutti tranne te che li hai persi, ma
1: vabbè,
0: è un dettaglio.
1: Non si può più fare. Condivido contenuti visivi di forte impatto per ispirare il mio networking e stimolare un confronto costruttivo.
0: Sì.
1: Con buona pace dei miei enemies.
0: Enemies.
1: Hashtag super top traveling. Hashtag no power networking.
0: Giusto.
1: No power.
0: No power a me piace.
1: Hashtag work in paradise.
0: Anche.
1: Va bene, così.
0: Va bene.
1: Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
2: Più peggio.
3: Più peggio di RDS.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lanfri.
1: Ciao Roby
0: Lanfri.
2: Ma io non canto così, però. Grazie per la fiducia.
1: Però tu hai ancora Instagram.
0: Esatto, chiocciolina Roby Lanfri.
1: Invece, purtroppo.
0: Non ce l'ho più.
1: Non ce l'ha.
2: Vabbè, risolveremo, Gio.
1: Allora,
0: guarda, non sono per niente agitato.
2: Infatti, lo vedo tranquillo.
1: Lo vedo tranquillissimo. Abbiamo un messaggio per te, Giovanni.
0: Sì.
1: Visto che oggi è giovedì, è arrivato un indignato, Vernia. Dice:
0: dai.
1: A te. Per avermi lasciata con il dubbio se mi sono divertita di più con Capa Fresca o Vernia o non Vernia. A te, Carla da Torino.
0: Carla da Torino, me lo do da solo.
3: Tu sei un pezzo di Vernia, sei un pezzo di Vernia.
0: Ragazzi, è stato bellissimo stare con voi. Siamo
1: chicca
0: in ritardo.
1: Questa, è chicca, eh?
0: Chicca, assolutamente. Chicca.
1: Volevo anche salutare, complimenti a Giovanni Vernia col gnè, che ieri sera è stato spettacolare. Beh. Si vede che sul cartello c'era scritto Vernia.
0: C'è un errore di ortografia.
1: Può essere, vai a controllare insieme alla cosa di Instagram. Ti è sfuggito un po'
0: ragazzi,
1: di mano la situazione.
0: Basta, perché siamo in ritardo e chi si loda?
1: Si imbroda. Torniamo
0: felissimo
1: domani a mezzogiorno.
2: Ciao amici.
1: Vi lasciamo al Bonini e Franchi Show.
0: Super.
1: Grazie.
0: Oggi ci sono
1: alla
0: le cabarella.
2: Oggi è giovedì.
1: Giovedì, okay.
0: Vabbè, comunque,
4: anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Il momento della nostra redazione RDS. Buon pomeriggio a Gianluca Teodori.
3: Buon pomeriggio.
2: Ti ascoltiamo per le news.
3: Flotilla, rilasciati gli attivisti. Il ministro degli esteri italiani chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben Gvir. Il video del ministro israeliano con gli arrestati acquisito dalla procura di Roma. Iran, Stati Uniti, nuova mediazione del Pakistan per raggiungere un'intesa. I media di Teheran riferiscono che l'Ayatollah Khamenei ha vietato il trasferimento dell'uranio arricchito. La guerra nel Golfo e il blocco di Hormuz frenano intanto l'economia europea. Sentiamo Paola Gubbiotti.
2: Il commissario all'economia Dombrovskis taglia le stime 0,9% quest'anno, 1,2% nel 2027. La crescita in Italia rivista al ribasso, quest'anno allo 0,5%. Lo shock energetico mina la crescita e mette il turbo all'inflazione che risale al 3% secondo le previsioni. Il mantra di Bruxelles, prudenza e sostenibilità fiscale. Le misure dei Paesi membri a sostegno dei cittadini devono essere mirate e temporanee. La Commissione europea valuta la richiesta italiana di estendere all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità, ma avverte: i paesi con un alto debito devono essere ancora più cauti.
3: Rotta su Cuba, la porta aerei statunitense Nimitz nel Mar dei Caraibi. All'indomani dell'incriminazione di Raul Castro, la Russia ribadisce sostegno e condanna ogni minaccia contro L'Avana. In Italia 150 milioni per Niscemi, sopralluogo di Giorgia Meloni, 4 mesi dopo la frana in Sicilia. Protezione civile impegnata anche a Napoli nel pomeriggio dopo lo sciame sismico dell'Alba e Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4, danni a Bacoli. 350.000 nascite, minimo storico in Italia. Il crollo della natalità nel 2025 secondo il rapporto annuale di Istat. Siamo all'Lifestyle, Guido De Santis.
4: Con l'iniziativa Parole per disarmare il mondo, Emergency pone l'attenzione sul potere del linguaggio nel costruire l'immagine del conflitto, nel definirne i confini e in certi casi nel legittimare agli occhi della società. La scrittura letteraria e poetica assume qui un ruolo decisivo, incrina le versioni consolidate, riporta in superficie ciò che il discorso dominante tende a ignorare. Rossella Palma, responsabile redazione di Emergency.
5: L'evento rientra nelle iniziative della campagna Ripudia di Emergency, che ad oggi ha coinvolto fino ad oltre 650 comuni, 1200 scuole, 300 cinema, teatri, festival, per ribadire il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
4: E l'appuntamento?
5: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 18.30 al Palazzo delle Esposizioni a Roma. L'ingresso è libero e fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata su www.palazzoesposizioniroma.it.
4: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
6: Musica, politica, economia, geografia, culinaria, novità, attualità, storia, tutto all'interno del Guerini Lanfranchi Show.
7: Oh, che bello, sono le tre e finalmente è iniziato il Lanfranchi e Lanfranchi Show.
2: No,
7: sono molto contento.
2: Grazie, certo, ma certo. C'è anche Claudio, ragazzi.
6: Non lo so, adesso non ricordo.

0: mondo.
1: Giovanni sta ridendo comunque, Giovanni Vernia.
2: Lanfranchi Show fa ridere.
0: No, c'è anche il Roberta Lanfranchi Show, caro Gio.
2: Ah, bellissimo.
0: Cioè, tutti i titoli in cui non ci sono io.
3: Le vogliamo dare ste ferie o no, Guerrini?
0: Ragazzi,
1: hai bisogno di ferie?
0: Guarda, le ho chieste da poco e mi hanno fatto lavorare una settimana in più, quindi... Cioè, proprio
4: follia.
0: Sono loro che mi vogliono qui.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: bene.
1: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
2: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su RDS. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio, è tornata Roberta Lanfranchi.
0: Buongiorno, ragazzi.
1: Ma ieri ti stanno scrivendo al 388-22-38822, ormai il numero più frequentato d'Italia.
0: Sì.
1: Ma dove sei stata ieri?
0: A Civitanova Marche, ragazzi, a fare delle telepromozioni di materassi.
1: Ho capito, però la gente qui dice, ma qui...
0: Roby Mastrota.
1: Esatto, ti vedremo presto.
0: Va bene.
2: E qui Robè, salvati da questo essere immondo.
1: Infatti, come
0: non
1: vedete,
0: fatto niente.
1: Appena può, lei sgattaio la via, capito?
0: Ma ci mancherebbe altro.
3: Scusate, oggi... ma quando finisce il programma?
0: Alle 7, amico.
1: Alle 7, ma non ho capito, ti interessa perché ti dispiace o ti interessa perché non vedi l'ora?
0: Magari ha da fare e vuole solo capire.
4: Scusate,
0: per organizzarsi,
4: mi scuso.
0: Sì. No. Ci mancherebbe altro. In regia, come avrete capito, c'è Francesco Cadente.
1: Francesco Cadente, ciao. Viene solo perché gli interessa il discomparso, l'unico interesse suo di oggi.
0: Viene solo il giovedì.
5: Ma chi ha parlato?
0: Claudio Guerrini.
1: Guarda, la risposta ce l'avrei proprio qui.
0: No,
1: ecco,
0: no.
1: È simile a questa.
0: Ragazzi, abbiamo appena iniziato.
1: Stockhausen.
6: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
7: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
8: 100% grandi successi.
6: RDS. Il mondo di RDS.
7: Direttamente nelle tue mani.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
15: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
16: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
17: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve, da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
19: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Pari pam pum, ma chi lo sa? Pari pam pum, se la Roby ci sarà.
0: Ci sarà, ci sarà.
1: Ma cos'è Pari pam pum?
0: È un cartone animato. Ah,

0: Complimenti, grande.
1: Ma di cosa?
2: Claudione. Va bene.
1: Ma l'eco era originario del messaggio?
2: Ma ti pare?
1: O l'ha cadentato?
2: O era
1: lui
2: in un androne?
1: O lui l'ha francescato cadentato?
2: L'ha francescato cadentone.
1: Il nostro francescato che sta lì. Va bene, complimenti per ieri, complimenti. Andate in giro a mettere dischi così nelle fiere di Milano.
2: Bravo.
1: Eh sì.
2: Ok.
1: Allora. Ci lamentiamo sempre del traffico, del casino, delle grandi città.
2: Sì.
1: Sì, beh, insomma, più o meno tutti, soprattutto nelle grandi città. Roma e Milano sono i casi più eclatanti in Italia. Roma perché il suo centro storico, sappiamo i motivi, poche possibilità di avere metropolitane e quindi traffico in superficie terribile, quindi un centro che era adatto alle bighe, insomma, alle quadrighe, non certo alle auto, e quindi complicato. Poi, insomma, gente che parcheggia ovunque, eccetera. Milano con i suoi Dehors messi dappertutto, sui marciapiedi, ogni tanto parcheggio le macchine, e poi i tavolini che non sanno più dove metterli e li mettono appunto in posti dove non dovrebbero andare, e quindi si intasa tutto, si incasina, tu si incastrano ste città.
2: Sì.
1: E l'esempio, dice un articolo oggi del Corriere, l'esempio potrebbe arrivare da Zurigo. Il problema è, io voglio bene a tutti i giornalisti, agli articolisti, al Corriere, ma come si fa a dire che l'Italia per prendere esempio da Zurigo?
2: Ah no, ma spiegaci bene.
1: Ma li avete visti gli svizzeri come parcheggiano, come mettono le frecce, come guidano, come si comportano?
2: Allora spiegaci bene.
1: Dai,
2: spiegaci.
1: Ma no, ma le spiegazioni loro dicono così. Zurigo dice non fa proclami, sai, ogni tanto le città italiane fanno proclami. Da domani,
2: sì.
1: Io di quante volte l'ho letto sui giornali.
2: Sì.
1: Da domani lotta selvaggia alle doppie file, lotta selvaggia che so a quelli che entrano in ZTL, basta con quelli che non pagano il biglietto nella metro.
2: Sì, ma che fanno a Zurigo? Non ci stai spiegando.
1: No, la premessa è fondamentale, perché se non fai la premessa come spieghi poi quello che succede lì? A Zurigo invece c'è una lezione molto svizzera, dicono, cioè Zurigo non fa proclami ma vive perché usa la fisica dei sistemi complessi, redistribuisce la densità, i flussi e l'energia prima che il sistema collassi, capito? A Zurigo la spalmano la densità, fanno l'esempio del mare, il mare sta lì, sta sempre lì ed è tutto spalmato, non è che va avanti e indietro.
2: Ma
1: sì,
2: cosa
1: di qualche
2: spalmano,
1: centino.
2: Scusami?
1: Spalmano il traffico, cioè fanno le cose con un senso logico. Dice che gli svizzeri, dice questo articolo, non sono puntuali perché amano gli orologi perché vivono in sistemi che rispettano il tempo, cioè è il contrario, l'orologio è in funzione della loro puntualità, non è l'orologio che li fa essere puntuali, capito?
2: Ok.
1: Allora, che cosa, qual è? Dice, se Roma fosse Zurigo, per esempio, non cercherebbe, fa l'esempio di Roma, di far passare tutto ovunque, prenderebbe una linea di tram fondamentale, che ne so, adesso a Roma prendete l'8, che ne so, una linea fondamentale, e lo renderebbe inattaccabile. Cioè quando fai una linea di tram, per esempio in superficie, a Zurigo, loro la proteggono da tutto, cioè semafori dedicati, nessuna possibilità di attraversamento, nessuno che può attraversare né a piedi né macchine, cioè, quindi sono puntuali perché quello va dritto e non incontra ostacoli, cioè lo proteggono in tutti i modi.
2: E il tram in Italia non va dritto?
1: Sì, no, perché oggi incontra di tutto oggi. Sì, perché certo, io l'ho visto, per esempio il tram 8, per dirne una, fa gli stessi semafori che fanno le macchine.
2: Okay.
1: Quando si ferma un semaforo si ferma come le altre macchine. Invece lì no, gli danno comunque un vero, quando arriva il tram passa prima degli altri, cioè è tutto protetto, è tutto preciso, e quindi non c'è possibilità che incontri casini, che si scontri.

0: Jet su RDS.
1: Eccoci qua, le vostre abitudini metodiche, quelle che non cambiate mai, le cose che fate sempre nello stesso identico modo, se no succede un disastro. Abbiamo degli esempi pratici.
0: Sì.
2: Io non sono scaramantica, no, ma per truccarmi al mattino seguo un iter specifico, quindi siero, crema, poi blush, poi sopracciglia, primer per gli occhi e mascara e infine il rossetto.
0: Ok, va bene. Perché quindi lei non mette fondo.
1: Non mi sono accorto, ha saltato un passaggio?
0: Sì, ho la BB cream o il fondotinta, non lo mette.
1: La cosa non mette?
0: Il fondo.
1: La BB?
0: La BB cream.
1: La BB cream.
0: C'è la BB cream e c'è anche la CC cream.
1: Non lo so, ma sei seria?
0: Sono serissima, ragazzi.
1: Ah, scusate, no, la BB cream non l'ho mai sentita. Il okay. Fondo sì, la BB cream no.
0: Ok.
1: Però mi fa piacere moltissimo.
0: Va bene,
1: cosa.
0: Cos'è che dicevi? Del blush?
1: Del blush, dico perché sì. Mi sembra un cantante italiano che fa Sanremo.
0: No, blush è quello che metti sulle guance.
1: Ho capito, però secondo me il nuovo di blush suonerebbe bene ormai. Tanto questi
0: blush
1: nomi vanno.
0: Blush è il new fard praticamente.
1: Blush è new fard. Ascoltiamo New Fard, che è il nuovo singolo di blush. Novità, novità.

0: RDS Dream. Guarda, sogna, vinci.
1: Ciao Jason.
2: Ciao Eli.
1: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
1: E per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info regolamento su rds.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Ancora pochi minuti per parlare delle vostre abitudini metodiche, assolutamente. Siamo un paese molto metodico, mi sto rendendo conto adesso.

0: Giorgia Ezra Budapest su RDS. Allora, cose che fate sempre allo stesso modo, altrimenti vi innervosite o vi parte storta la giornata. Sentiamo.
1: Io da sempre, quando mangio una pizza, prima di cominciare a mangiarla la taglio in 8 fette e poi comincio da quella che mi ispira di meno, quella che mi sembra meno condita, così via, fino a quella che mi ispira di più. E mi rendo conto perfettamente che dovrebbe essere il contrario, perché mi trovo a mangiare poi quella che mi ispira di più, che è più fredda, ma non posso farci niente, da sempre faccio così.
2: Sono perfettamente d'accordo con te, qui non è scaramanzia. Io pure, quando qualsiasi cosa io mangi, me sempre lascio per ultima, in generale, pezzi di pizza, pezzi di cibo, pietanze. La cosa che più mi piace è sempre l'ultima che mangio. Cioè, devo finire in crescendo, mai in calando.
0: Anche se si raffredda.
2: Sì, non importa. No, proprio per quello. Perché se l'ultima è comunque fredda, se è fredda e manco te piace ed è pure scarna, addio. È fredda, ma almeno è buona e bella condita, è un'altra cosa. Quindi okay, lo capisco perfettamente. Bravo, amico mio.
3: Poi. Ciao ragazzi, io esco fuori di testa se quando si fanno i piatti non vengono sistemati nell'ordine preciso. Ovvero piatti piani, piatti fondi, piatti da frutta e sotto le tazze, i bicchieri e le tazzine.
2: Tutto preciso, tutto capito, metodico, tutto. Ma
0: sì,
2: perché siamo, scusate, perché siamo così precisi dentro le nostre case? E quando usciamo ragazzi,
0: è ripartito.
2: E quando usciamo e parcheggiamo dove ci pare, e coi monopattini per strada.
0: Ma le tre, ma sono quasi le cinque, perché lo devi rifare?
2: E quando camminate date le botte alle persone, perché a quest'ora c'è più ascolto. Perché fate come vi pare quando fate? Cioè, perché dentro casa volete tutto preciso al millimetro e fuori non ve ne frega nulla. La cura dello Stato, della città, del bene comune, solo quello vostro privato. Ma perché? Fine.
0: Messaggio.
2: Fine.
4: Io l'ultima cosa che devo fare prima di andare a dormire è fare la pipì. Quindi se vado in bagno e poi quando torno a letto mi rendo conto che dovevo chiudere la finestra, dovevo spengere una luce o una qualsiasi cosa, io devo tornare in bagno, poi faccio pipì e poi ritorno a letto.
2: Ma scusa,
0: ma se non ti scappa?
2: Quello che ho pensato anch'io.
0: Ok, cioè, lei, vabbè, fa la pipì. Lei è più tranquilla,
2: poi,
0: però.
2: Ho capito, va a fare la pipì, si mette a letto, poi dice: oddio, devo chiudere la finestra. E quel momento deve poi riandare.
0: Magari
2: a fare
0: prende una folata di vento e le riscappa.
2: Ma come fai dopo due secondi
0: ma
2: a rifarla?
0: Non lo so, Cla, però...
2: Io quando ho finito, ho finito. Cioè, mi devo ricaricare.
0: Si devi idratare.
2: Refill.
0: Refill gratis.
2: Ma non lo so perché. Prego.
5: Io
2: guardo il risultato. L'aereo. Pronto, no?
5: Io?
2: No, quello, sì.
5: Quando prendo l'aereo.
2: Ma che sì. Celentano, che. Sì, allora sì. Lui ci vuole.
5: Io?
2: Senti.
5: Quando prendo l'aereo.
0: Sì.
2: Sì, sali sull'aereo.
5: Prendo sempre il. Posto
2: sì?
5: 7F, sinistrino.
2: 7F, 7F.
0: E se non c'è?
2: Per qua...
5: Sempre, non so perché, però quando non lo trovo.
2: Che fai? Sei un cretino.
5: Mi nervosisco tantissimo.
2: Francesco, sei un deficiente, perché è lui che blocca, diciamo, il messaggio.
0: No, in realtà c'erano delle pause,
2: sì,
0: diciamo che le abbiate.
2: C'erano meno pause, però.
0: Io pure comunque finestrino in aereo, sì. Qualsiasi numero abbia.
2: Io invece corridoio sempre, vedi, fisso.
0: Io e te neanche sui posti dell'aereo andiamo.
2: No, perché poi se devo uscire devo chiedere permesso agli altri. Invece così, quando sono in corridoio, poi mi alzo e me ne vado quando mi pare.
0: Okay.
5: Mi innervosisco tantissimo.
2: Guarda, bene, se okay, continui anch'io un po'. Mamma
0: lui
2: mia.
0: Quando prende l'aereo?
5: Quando prendo l'aereo.
2: No!

0: quintale aranciata su RDS. Allora, finiamo la carrellata di delle cose che fate sempre nello stesso modo.
1: Sì.
0: Allora, ho una fissazione, scrive qualcuno, per le fette, con le fette biscottate. Devono essere 8. E una volta impilate, sì, le devo stendere a sinistra della tovaglietta, sì, dal basso verso l'alto, in due file da 4. E la marmellata sempre nello stesso verso. E guai, dico guai, se ce n'è una rotta, la scarto e ne prendo un'altra.
1: Va bene, questa è stata un'ora secondo me molto, anche molto adatta, diciamo, agli esperti di psicologia, perché ci saranno delle motivazioni per cui facciamo queste cose.
0: Sì, può darsi.
1: A volte non le sappiamo nemmeno noi, però ecco, cambiare ci fa paura, ecco, sicuramente
0: è
1: questo,
0: vero,
1: lasciare
0: è
1: la strada vecchia per la nuova un po' ci perplime.
0: Grazie per i messaggi.
2: Mi innervosisco tantissimo.
1: Guarda, io da morire.
3: La prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Le news su RDS subito in redazione. C'è Lao Pietrilli, buon pomeriggio.
5: Grazie, un saluto a tutti.
4: E poi Enrico Mentana.
5: Sede dell'intelligence russa nella Kherson occupata, attaccata dalle forze ucraine. Volodymyr Zelensky parla di centinaia fra morti e feriti e di ingenti danni. Gli Stati Uniti stringono la morsa su Cuba e inviano la portaerei Nimitz nei Caraibi. Tutti partiti da Eilat con 3 voli charter della Turkish. Gli attivisti della flottiglia Propal bendati, ammanettati e filmati ieri dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea di sanzionarlo. Le opposizioni invocano misure contro l'intero governo israeliano, ma il capo della Farnesina argomenta.
6: Ben-Gvir non è soltanto un personaggio così che ha fatto uno spot pittoresco, essendo il ministro della sicurezza

0: anche responsabile della polizia, quindi gli atti compiuti della polizia vanno ascritti direttamente a lui. C'è una posizione di un ministro. Per quanto riguarda la vicenda di ieri, tutti si sono dissociati, sapete c'è stato uno scontro in atto nel governo, una polemica molto dura tra il ministro degli esteri e Ben-Gvir, anche alla Knesset, perché il ministro degli esteri ha condannato la posizione del, per quanto riguarda la vicenda della flottiglia. Qua stiamo parlando di questioni che riguardano questa vicenda. Quello che è successo ieri non era successo precedentemente.
1: Sergio Mattarella, nella sua qualità di presidente del CSM, ha indetto per il 25 e 26 ottobre l'elezione dei 20 membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Il capo dello Stato ha contestualmente invitato il Parlamento a indicare i 10 componenti di designazione di Camera e Senato dell'organismo. Eccoci ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buonasera Enrico.
2: Buonasera Lao, buonasera agli ascoltatori. Cuba come il Venezuela? A quanto pare chiusa o quasi la pratica iraniana, meno di colpi di scena nei prossimi giorni, Trump ora rivolge la sua attenzione verso l'isola che da sempre, dal 1959, quando ci fu la rivoluzione castrista, è una spina nel fianco, geograficamente parlando, per gli Stati Uniti. Si sa che si è preso di mira quello che è il fratello e l'erede di Fidel Castro, Raul, 94enne ormai, con degli addebiti, con delle accuse che si rivolgono a un passato lontano di avere provocato la morte di alcuni cittadini americani, e per questo compiere un'azione. Ma quale azione? Mettere la portaerei Nimitz al largo delle coste cubane è un'intimidazione molto chiara. Ma qual è poi la strategia? Per fare che cosa? Evidentemente c'è un metodo, esiste una strategia? Non dimentichiamo che il segretario di Stato americano Rubio è di origine cubana ed è anche il più autorevole, insieme a Vance, dei pretendenti alla successione di Trump, che non potrà essere rieletto tra 2 anni. Ma davvero si vuole mettere le mani su Cuba? E si pensa forse che sia come il Venezuela, basta togliere Maduro e tutti diventano arrendevoli nei confronti di Washington? È ben difficile, vista la storia di quel paese. Ma aspettiamo e sapremo. Ci sentiamo tra 2 ore, qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Grazie come sempre al direttore Enrico Mentana. Siamo qui noi in diretta, il Guerrino and Franchi Show, RDS, le 5 e 4 minuti. Francesco Galante in regia. Ciao. La gente, senti com'è carica! Senti come
5: wow,
4: sono carichi!
5: Che bello!
4: Ragazzi, qui.
5: Forse vogliono dare la carica a noi?
4: Ecco. Sono carichi solo per te, solo per te.
5: No, non è vero.
6: Claudio.
4: Uno contro mille.
5: Perché ce la fa.
4: No, la mia non ce la fa.
5: In quest'ora nell'ordine, il discomparso e il traduce. Adoro.
4: E poi
5: c'è il traduce canta.
4: Ah, perfetto. Ecco. Quindi sarà un'ora fantastica.
5: Sì, decisamente sì.
4: Di uno mi occupo io, dall'altro ti occupi tu.
5: Intanto c'è Raff.
4: Pure.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con un successo

0: Emozioni senza pausa, senza pausa.
1: Sequenza mixata di RDS.

0: Bello sto finale.
1: Gaia, bossa nostra su RDS.
0: Allora, io e Francesco Cadenzi.
1: Sì.
0: Stiamo lavorando tutta la sequenza mixata che voi stavate lì a prendere il sole, a guidare, a fare gli affari vostri in ufficio. Stiamo lavorando per voi. Vi fidate di me?
1: Quasi sempre.
0: Speriamo. Stiamo prendendo un pezzo di quelli, ragazzi, lo stiamo
1: Ma per il discomparso?
0: Per il discomparso, lo stiamo quantizzando.
1: Oh,
0: lo stiamo...
1: mamma, adesso ha imparato il verbo quantizzare. E il giovedì comincia dalle 2 a dire che stiamo quantizzando.
0: Sì, perché me l'ha insegnato Franchi. E allora lo stiamo mettendo.
1: Franchi? No, io non ti ho insegnato.
0: No, Franchi Cadente.
1: Franchi. Franchi quantizza.
0: Francesco, e comunque lo stiamo riducendo perché tutto lo possiamo sentire, però stiamo cercando di prenderne l'essenza e farvelo sentire bene per poterlo,
1: tipo olio essenziale,
0: per poterlo urlare tutti insieme. Sì, perché
1: si urla?
0: È un a un certo punto sì, cioè comincia morbido, è una canzone d'amore, però alla fine si urla e si canta tutti insieme. Vi fidate
1: bene.
0: Di me?
1: Sì, sì,
0: lo quantizziamo.
1: Quantizzatelo.
2: No! Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex.
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex.
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
16: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
15: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
17: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Conge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Ragazzi, vi rinnamorerete di chiunque ascoltando questo pezzo. Perché l'amore...
5: Poi non lo posso...
4: No, non ti scuso più.

0: Chandelier su RDS, è il momento del discomparso.
1: L'unica cosa che mi ricordo,
2: ma proprio l'unica,
1: è una canzone che faceva così. Riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
2: Quali?
1: Con le mani a solo.
2: Allora, questa canzone la conosciamo credo tutti, forse anche i bambini. Però è tanto tempo che non si sente, per questo entra nel discomparso, se no metteremo qualsiasi successo di qualsiasi genere.
0: Certo.
2: Ma non si sente da, secondo me, da tanto. Però insomma ogni tanto ricorre nelle pubblicità, in tanti momenti anche cinematografici. Allora, lui è un cantante australiano che ha scritto questo pezzo nel 1977, l'album poi è uscito nel 1978 ed è andato subito ovviamente al primo posto in Australia, ma è andato al primo posto in mezzo mondo, in America.

0: nei primissimi posti della classifica europea, è diventato un pezzo iconico di quell'epoca, è stato addirittura selezionato dalla National Film and Sound Archives Sounds of Australia Collection, cioè nella storia della musica australiana, okay, ma io direi mondiale. Non stiamo qui a cincischiare perché l'abbiamo quantizzato bene, e già all'inizio, sapete, a quell'epoca non è come adesso che senti a tun tun tun e dice che è, all'epoca tu lo senti iniziare, mettilo subito su a palla, Frank, e subito uno dice wow.
1: Ciao.
0: Capite? Anche tu dici ciao.
1: Alzate.
0: Jean Paul Young.

0: capolavoro assoluto. Un capolavoro
1: c'è
0: assoluto.
1: C'è chi canta le Wolves of the Year, eh?
0: Come che dice?
1: Le Wolves of the Year.
0: Le Wolves of the Year, è vero. Perché secondo me forse una volta l'avevamo fatta nel Vai con Riff, forse una volta.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Però non l'avevamo mai sentita così un po' più a lungo, insomma, per ricordarci bene cosa si sentiva, cosa si ballava a quell'epoca. 122 battute al minuto, successo planetario di Jean-Paul Young.
1: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Elisa, amore è.

0: L'ova son di ieri,
1: ecco.
0: Non si possono mangiare.
1: Senti.
0: L'ova son di ieri,
1: sì.
0: Non si possono mangiare.
1: Poi?
0: Ho lasciato il frigorifero aperto, le son tutte andate a male. L'ova le son di ieri, l'ova le son di ieri.
2: Ah,
1: ragazzi, ci sono i performer anche sul disco Barso, ragazzi.
2: Questo è aspettando i performer.
1: Sono bravissimi, devo dire.
2: Ah, è arrivato lei! Sono ma questo periodo arriva
1: lei. Maestra Picella, mi scusi. No,
2: sì.
1: Gennarino sta male, sta molto male.
2: Ma non è che è andato in vacanza
1: purtroppo,
2: con tutta la famiglia?
1: È andato a Barcaturo con la moglie.
2: Concettina.
1: Si è tuffato dopo aver mangiato 18 babà.
2: Ah.
1: Gli è preso uno schioppone e purtroppo è ricoverato al Cardarelli.
2: No.
1: Lo saluto tantissimo.
2: Ma certo che lo salutiamo.
1: Secondo me
2: Jenny
1: prima o poi verrà su da me. Verrà su da me.
2: Beh, speriamo il più tardi possibile.
1: Anche voi, beh, vecchie carcasse.

0: prima o poi.
1: Grazie, Cav.
0: Ci divertiremo qui, giocheremo a scopone scientifico.
1: Va bene, va bene.
0: Ho convinto gli angeli a giocare a scopone scientifico.
1: Ah, erano reticenti?
0: Solo che quando facciamo 3-7 col morto vengono tutti. Sono troppi.
1: Senta, Cav. Sì. Mi lancia, traduce, canta.
0: 388-22-388-22. Lo conoscete tutti, è il numero per prenotarsi per questo gioco bellissimo. Come si chiama? Traduci e canta. Io avevo un altro slogan, diciamo.
1: Ah sì?
0: Sì, sì.
1: Era? Non si può dire dall'inizio. Va bene, l'avrei fermata, ma se parte subito così non
0: quando
1: lo posso.
0: Quando entravano
1: fare.
0: In casa mia lasciavo un bigliettino.
1: Ok.
0: Divertiti e trama.
1: E trama.
0: Divertiti e salta.
1: Sì. Va bene.
0: Salta su sto palo.
2: Ma vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Coppa Italia Women Frecciarossa. È il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18, allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
8: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Claudio! Ma che volevo dire? Ma sai quando possiamo andare a mare?
1: Ragazzi, adesso glielo chiedo, sta facendo merenda.

0: R3DS non si ferma mai.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
0: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
1: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: Pinguini tattici nucleari, Islanda su RDS. Siamo pronti?
1: Io no.
2: Hai voluto su la bicicletta e adesso canta.
1: Bravo. Mo cantate voi.
0: Ecco.
1: Io voglio sapere chi è che canta.
3: Sì, traduci e canta.
1: Dimentico sempre che ci siamo noi due che diciamo sta
0: ma
1: cosa.
0: Ma se vuoi la faccio tagliare, perché non gliela fai
1: la
0: mai dire.
1: La faccio tagliare.
0: Gliela faccio tagliare qualcuno.
1: Ma che stai in sartoria?
0: No, in salumeria.
1: Signora, se vuole gliela faccio tagliare. No, c'ha storletto un po' troppo lungo.
0: Va bene.
1: Gliela faccio tagliare, lascio.
0: Che stavi dicendo, Cla?
1: Non mi ricordo più. Ah, c'è
0: non
1: Alessio da Napoli.
0: Ah sì, quello lo sapevo. Ciao.
1: Ciao. Alessio.
0: Ciao. Abbiamo dato.
1: Madonna mia, sempre questa cosa. Alessio, ma ribella di
0: questa
1: cosa.
0: Ma è meraviglioso, ma perché toglierci il piacere di farlo?
1: Ma sembra sempre che a Napoli stanno.
0: No, no, perché per lui magari è una cosa normale, ma per noi è proprio. Lo vedi.
4: La
0: ciao, ma sì.
1: Ciao Alessio, come stai? Buona. Sono, sono Gennarino.
4: Senti,
1: mi hanno detto una cosa, che tu c'hai un amico Gigi. Che viene spesso a casa tua. E quando viene a casa tua dico, l'hai visto Gigi da Alessio sta. Scusate, una cazzata di quelle squipedali.
0: Ragazzi, però faceva riderissimo. No,
1: scusate, non me veniva di migliori, Alessio.
0: Alessio, che fai nella vita? Raccontaci.
4: Io nella vita sono assicuratore di qualità in un'azienda farmaceutica.
0: Uè, ma ragazzo,
1: vedi,
0: cioè, ma
1: vedi,
0: ragazzi.
1: E lui sta a pensare a papparà. Questo lavora nell'azienda farmaceutica.
0: Ma chi è papparà? Ah, la canzone, musica. Ok. Pensavo fosse...
1: No, basta con sta cosa. Certo. Sì, allora il milanese gli mettiamo mia bella Madunina, al romano tanto per cantare,
0: Alessio,
1: al pugliese Lino Banfi.
0: Scusaci, ma quest'ora ci prende la stupidera noi due, perdonateci.
1: No, guarda, non solo a noi due, pure a chi è in regia, guarda. Fidati che questa è tutta roba di cadente.
0: Allora, Alessio, la canzone è italiana, ma il titolo te l'ho tradotto in inglese, quindi devi riportarlo in italiano e cantarla.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: ma lui è farmaceutico, ci mette.
0: Infatti, secondo me lui non ha problemi.
1: Vai.
0: La canzone da tradurre e cantare è
1: su.
0: In this world of thieves. Pronto? In this world of thieves.
1: In this world,
0: che cosa vuol dire?
1: In this
4: allora, in queste parole.
0: No, world. No, non ho detto words.
4: In
0: ho detto world.
4: Mondo.
0: Sì, in questo mondo
1: of thieves.
4: Di
0: non ti viene in mente nessuna canzone che dice in questo mondo di no, veramente
4: di ladri,
0: sì, ma come faceva?
4: Come faceva?
1: Vai, come cantava?
4: In questo mondo di ladri.
1: Sì, vai,
0: sì,
1: vai.
0: Vai.
1: Tutti
4: in questo mondo di ladri.
1: Vai.
4: C'è ancora un gruppo di amici.
1: No, devi far rap,
0: non
1: però.
0: Non mai.
1: Dai,
0: sembriamo Masti.
1: Di Santi. C'è ancora Guerrini che fa il programma con Roberta
0: Lanfranchi. Ragazzi, sembra che abbiamo fatto il lavaggio sbagliato in lavatrice.
1: Io so che canteranno C'è ancora Guerrini che fa con la Lanfranchi. Guarda, ve l'ho fatto io per primo.
0: Si performa. Alessio Quinto!
1: Bravo Alessio! Allora, quando ho bisogno di una medicina ti chiamo, va bene?
4: No, spero di no, spero quella della felicità che continui a persistere.
1: Ma guarda, io sono pieno di medicine, quindi stai tranquillo. Ti do da campare a vita.
0: Alessio, sei tanto ottimo. Simpatico, grazie, un abbraccio.
4: Grazie mille, un bacione a tutti.
0: Pure a te, ciao Napoli!
5: Sono tutti schierati, pronti e carichi della pista. In attesa dello start.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Jenny canta.
1: Impala Jenny, dai. Santo.
0: Ognuno fa le cose sue.
1: Ma per carità.
0: Certo.
1: Allora, abbiamo dei performer per cortesia.
0: Abbiamo dei performer, Antonello Venditti, scusaci naturalmente, sono sì. arrivate cose che pensavo e altre che non immaginavo.
2: Da che sto monne Mariola.
1: Oh, Mariola.
0: Certo.
2: Ci stanno quattro compagne. Che non si arrendono mai.
1: Che poesia, ragazzi.
2: In questo mondo di ladri
1: sì.
2: c'è ancora Guerini che non si arrende mai.
1: No, mai.
3: E in questo mondo di Robby con il quello Guerini che canta con noi.
2: Ciao. di ladri
0: sì.
2: c'è ancora un gruppo di amici
1: giusto?
2: Che bruciano la città.
4: Ciao! Se bruciasse la città da te io correrei.
0: Ma scusa,
1: ma
0: che senso ha? In questo mondo di ladri c'è ancora un gruppo di amici che bruciano la città.
1: Sì, perché è un cross.
0: Sì, è un cross dal fondo.
1: No, è un cross media, capito? Sì. Va bene. Capito? Che stupendi.
0: Io vi giuro, un giorno o l'altro me ne andrò alle 6:05 per non sentirvi più.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita.

0: dettagli su coop.it. La Coop sei tu.
1: La redazione di RDS ogni ora ci aggiorna su tutto quello che accade in Italia e nel mondo, lo fa anche alle 18 naturalmente, in questo caso con Lau Petrilli.
2: Buonasera, un centinaio tra morti e feriti in un'operazione delle forze speciali ucraine che hanno attaccato la sede dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson occupato. Ingenti i danni, Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha detto Volodymyr Zelensky. Il Cremlino intanto critica l'incriminazione di Raul Castro decisa dalle autorità di Washington. Rasenta la violenza, il commento. Marco Rubio annuncia, i cubani hanno annunciato aiuti per 100 milioni di dollari. Il segreto di Stato americano ha parlato anche di Iran, riferendo di alcuni progressi nei negoziati. Ci sono buoni segnali, ha detto. Hanno lasciato tutti Israele gli attivisti della flottiglia Propal bendati, ammanettati e filmati da Itamar Ben-Gvir. Il governo italiano chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro dell'esecutivo Netanyahu. Chiusura sostanzialmente piatta oggi per la borsa di Milano, meno 0,03%. Approfondimenti dai mercati su agi.it. L'economia sommersa in Italia vale 200 miliardi, forme di evasione sempre più diverse e sofisticate anche attraverso le piattaforme digitali, ha detto il comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. Non ci sono solo influencer e OnlyFanser, ha spiegato il generale intervenuto al Festival dell'Economia di Trento.
3: Per esemplificare, non molto tempo fa un nostro reparto di Udine ha individuato una società che commercializza automobili senza una struttura commerciale dove andarle a ritirare, a visionare, eccetera. Bene, questa attività ha portato alla scoperta di reddito non dichiarato da parte di questa azienda per oltre 1,5 milioni.
2: Sport adesso con Guido De Santis.
4: Ciclismo, il belga Alex Segert sorprende il gruppo e si aggiudica a Novi Ligure l'11ª tappa del Giro d'Italia. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Tennis, dopo Andrea Pellegrino anche Federico Cina supera le qualificazioni, entra nel tabellone principale degli Open di Francia. Sorteggiato intanto il primo turno, Yannick Sinner affronterà il francese Clément Tabur. Verso i mondiali di calcio, fra i convocati della Germania dopo 2 anni di assenza torna il 40enne portiere Neuer. Il calcio al femminile, domenica alle 18, stadio Menti. Juventus e Roma si giocano l'ultimo atto della stagione, la finale di Coppa Italia. Ad aprire il weekend, venerdì sempre al Menti, sarà la finale di Coppa Italia Primavera fra Juve e Parma. La vela parte da Cagliari, da oggi nel weekend il cammino verso l'America's Cup di Napoli 2027. 5 team impegnati nelle prime prove nel mare di Luna Rossa, che fa base in Sardegna da 12 anni. A RDS Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana.
5: Gli eventi sono molto molto importanti per creare engagement per gli sponsor. Si svolgeranno con gli AC40, che sono imbarcazioni diverse da quelle con cui si disputerà la Coppa America, ma stesso criterio, barche volanti. Qui a Cagliari uno scenario pazzesco, oggi sono nella regata di prova e da domani si inizierà.
4: Questa è RDS.
6: Il Guerrini e la Franchi Show continua, amici e amiche di RDS, nonostante lui dica
1: nonostante lui chi? Lui te, il signore?
6: Lui tu, lui voi.
1: No, io dico perché dico è sempre ad adiuvandum quello che dici.
6: Ah, pensavo
1: perché
6: fosse
1: Perché ho notato una cosa, che se io non dico nulla, cioè non faccio delle interiezioni mentre parli, tu dopo 10-15 secondi fai, Claudio, ci sei? Quindi faccio questi versi per farti capire che ci
6: che
1: sono.
6: Ci sei, ok, esatto. Quindi se lui non gugna io sto tranquilla, questa è la morale della favola.
1: Una volta ho detto, stavolta non dico niente, tu dopo un po', Claudio.
6: Sì, perché mi sento come se non avessi addosso la maglietta, non so come.
1: Quindi devo fare.
0: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi
0: e le tue emozioni
7: con un successo

0: cari amici di RDS, l'ultima ora noi non la buttiamo lì tanto per dire facciamola e basta, ma vi diamo anche degli spunti di riflessione interessanti come quello che secondo me adesso ci fornirà Roby Lanfri.
1: Allora parliamo un attimo dello spazio, perché quando pensiamo allo spazio pensiamo sempre a qualcosa che riusciamo a guardare noi che siamo ovviamente sulla Terra e non facciamo queste missioni spaziali.
0: No, noi no.
1: Qualcosa che guardiamo, tipo le tute degli astronauti, i pianeti che hanno colori diversi, ma ci siamo mai chiesti che odore abbia lo spazio?
0: Io no.
1: Nemmeno io, però ho visto questa notizia e ho detto andiamo a vedere che cosa succede. Allora, domanda che sembra quasi assurda, perché in realtà nello spazio non si può respirare, quindi non si può annusare direttamente niente. Però diversi astronauti hanno raccontato di aver percepito un odore molto particolare sulle tute, sugli strumenti e sulle attrezzature che avevano tolto dopo le attività extraveicolari, così si chiamano.
0: Beh sì, quando escono dal loro, diciamo, dal loro strumento, dalla navicella, esatto. È il momento in cui si sente, assorbono gli odori esterni.
1: Esattamente.
0: No?
1: Allora, secondo le loro testimonianze, lo spazio avrebbe un odore intenso, metallico, difficile da descrivere con precisione. Alcuni l'hanno paragonato all'ozono. Io non so che odore abbia l'ozono. Vabbè.
0: Non lo so, io so che c'è un buco lì.
1: Altri alla polvere da sparo. Sai che neanche la polvere da sparo?
0: Sì, un po' ce l'ho presente.
1: Io
0: ce
1: no.
0: l'ho presente.
1: Hai freni surriscaldati. Ah, ecco, quello ce l'ho presente.
0: Okay. Sì, dai, una roba metallica di qualcosa di meccanico metallico. È vero?
1: Sì, hai fumi di saldatura o persino a una bistecca alla griglia.
0: Ecco, questa non me l'aspettavo.
1: Sì, sì. E praticamente questi astronauti che hanno intervistato hanno raccontato proprio di aver percepito questo odore metallico molto forte subito dopo il rientro nella navicella. Tra l'altro lo spazio non ha un unico odore, perché a seconda delle molecole presenti in una determinata zona il cosmo potrebbe avere profumi molto diversi tra loro, no? Come
0: sì, certo.
1: Nelle nostre regioni d'Italia.
0: Sì, e del mondo anche, ecco. Certo, ci sono profumi diversi anche a seconda di, che so, di a quale pianeta ti avvicini più o meno, diciamo.
1: Ecco, a proposito di pianeti, ad esempio Venere e Urano potrebbero avere un forte odore di uova marce.
0: Vedi?
1: A causa della presenza di composti solforati. Invece Marte potrebbe avere un odore secco, acre, quasi desertico.
0: E beh, certo, anche perché c'è poco, abbiamo visto, per il momento.
1: Per il momento, sì, sappiamo questo.
0: La Terra invece di che sa?
1: Adesso ci arrivo, vediamo se c'è quella Terra. Cioè, Titano potrebbe ricordare l'odore della benzina, perché sì, contiene benzene nell'atmosfera. Giove potrebbe avere note legate all'ammoniaca e al fosforo. Quindi con l'odore a metà tra aglio e carburante.
0: Beh, dai, comunque, curioso.
1: Però non si può. Noi dalla Terra potremmo riuscire a sentire l'odore dello spazio.
0: Sì.
1: Potremmo riuscire a sentirlo.
0: Sì, io quando sono salito su all'ultimo piano non sento altri odori, però magari salendo più su magari ci si può riuscire.
1: Chissà.
0: Io ho le vertigini, quindi lascio stare.

0: Potential su RDS. Allora, caro Claudio Guerrini.
1: Sì, dimmi tutto.
0: Noi dovremmo collegarci ora col nostro Beppe De Marco, che è al Festival del Lavoro.
1: Quindi lo sappiamo perché l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, un festival importante con temi importanti che si sta svolgendo alla Nuvola di Roma, all'EUR, e quindi diamo la linea al nostro Beppe.
0: Ciao Beppe!
2: Roberta, Claudio, ciao! Sono qui al Convention Center La Nuvola all'EUR, Roma, ovviamente per il Festival del Lavoro 2026. Qui allo stand di RDS oggi abbiamo accompagnato la giornata con la musica, le interviste live, tanta atmosfera fra gli spazi del festival. Ci sono tante aree dove si parla di lavoro e abbiamo toccato argomenti come innovazione, inclusione, intelligenza artificiale, futuro del lavoro, insieme a ospiti importanti come la vice ministra Maria Teresa Bellucci, l'economista Stefano Da Empoli e il giornalista di La Sette Andrea Pancani. E adesso ci si rilassa perché continua la serata con il DJ set, l'aperitivo diffuso qui alla Nuvola. L'appuntamento però è rinnovato anche a domani mattina 9:30 qui al Festival del Lavoro. Vi aspettiamo. Ciao, buona serata!
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su

0: Plenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
2: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
3: Dai, poteva andare peggio.
2: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
3: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
4: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
5: Coppa Italia Women Frecciarossa, è il momento della finale. Domenica 24 maggio alle 18 allo stadio Romeo Menti di Vicenza, un altro capitolo del classico del calcio femminile, con Juventus e Roma in campo per contendersi il trofeo. Segui la Coppa Italia Women Frecciarossa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Info su FIGC.it. Biglietti sul vivaticket.com.
6: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
7: Ah, dai ragazzi.
8: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
9: Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: La nostra sequenza mixata per voi che ascoltate RDS e naturalmente il Guerrini e Lanfranchi Show, subito dopo pillolina di gossip.
12: La carica che cerchi,
13: la carica che cerchi, i successi che ami.
14: E poi dico che tu sei introvabile.
15: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
14: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
16: no, nel senso là,
14: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
16: Devi darmi tempo.
14: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quattro grandi successi
2: in sequenza fissata.
1: RDS.
3: RDS. Ma...

0: Cristina Aguilera, Beautiful, sulla radio 100% grandi successi, RDS. Parliamo di belle abitudini, Beautiful.
1: Di belle, magari qualcheduna può essere anche urticante per i nostri coinquilini, ma sai anche chi se ne frega, a me piace così, sentiamo.
2: Sì. Ciao amici, io al mattino appena sveglia devo mettermi gli orecchini, perché se poi mi dimentico so già che sarà una giornata storta.
1: Vedi, quindi lei va alla ricerca degli orecchini, prima cosa non le parlate, non le dite niente, prima di tutto gli orecchini.
0: Bene, prima di tutto i vostri messaggi, fra poco 388 22 388 22, abitudini mattutine, ne abbiamo già in fila tantissime.
3: Il meglio di RDS non finisce qui.
4: RDS.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
15: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Le 19:49 minuti, state ascoltando RDS con Mauro Chiara e il Paguro, ma adesso arrivano loro, gli amici di Trebi Meteo. Che cosa succederà domani?
18: Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola, anche venerdì 22 maggio sarà con tempo stabile, asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con clima che si fa caldo tipicamente estivo, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi diurni più elevati, prossimi anche ai 29 e 30 gradi. Soffrirà ancora un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico, sull'area ionica, dunque su buona parte del sud. Le temperature diurne, seppur molto mite e gradevoli, saranno un poco più contenute. Dettagli in merito sulla nostra app Trebi Meteo.
19: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 8:10, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Chiara De Pisa. Fra poco le vostre abitudini.

0: abissale su RDS. Ciu, guarda la luce, guarda la luce, Mauro. Stasera va così, ragazzi, un po' di allergia forse,
1: sì,
0: un po' l'aria, diceva, il tempo che cambia,
1: il bimeteo, il gran caldo anche nella capitale, pollini, pollini, come se piovesse ma non piove.
0: Ma non piove, amici, no.
1: Questa è un'abitudine, questa dell'allergia di maggio. E le vostre abitudini mattutine?
2: Ciao amici.
0: Ciao.
2: Sin da quando ero un piccolo fanciullo indosso calzini spagliati, prima ancora che si istituisse la giornata dei calzini spagliati, quindi non posso assolutamente mettere calzini dello stesso colore, altrimenti mi arrabbio.
1: Ma sempre? Sempre,
0: non... Sì, sì, ma io lo capisco, perché succede anche a me spesso, ma perché non li trovo uguali?
1: Ieri ne ho buttati due, ho detto basta, dopo un mese vuol dire che non li trovo più. Ciao, buttati.
0: No, sì, sì, vanno in giro spaiati, loro sono felici.
1: Ma infatti vanno in giro nel secchio spaiati.
0: Dai.
3: Ciao Chiara, ciao Mauro.
0: Ciao.
3: Io ciao. L'abitudine che non mi toglierò mai è quella di apparecchiare la tavola per la colazione la sera. Anche se sono stanchissima, anche se mi sono addormentata sul divano, io mi alzo, apparecchio tutta la tavola per noi due e la mattina quando arrivo è stupendo dover fare solo il caffè. Ciao Teresa da Roma.
0: Che pace, che bello.
1: Complimenti,
0: brava.
1: Che organizzazione.
4: Ciao, buonasera. Allora, non è una stranezza, dai, io non esco di casa se non è tutto ordinato, quindi sistemo i letti, passo l'aspirapolvere o comunque faccio andare il robottino, tiro su tutte le sedie, perché se no, se arrivo in casa e trovo il disastro, a me viene il nervoso.
1: Brava,
0: ti capisco, però tutte le volte che esci
1: anche per i ladri
0: fa?
1: Metti che le entrano i ladri mentre lei non
0: giusto.
1: C'è vogliono essere accolti come si deve,
0: giusto,
1: cioè,
0: giusto.
1: Trovano tutto.
5: Carmine da Turri, da provincia di Udine. Io
0: ciao.
5: Ho un bellissimo difetto. Quando stendo il bucato metto le mollette dello stesso colore.
1: Bravo.
5: Siete grandi, buona serata.
0: Grazie, ciao.
1: Sono
0: ma qual
1: lui.
0: È questo colore?
1: Sono accoppiate, no? Cioè 1, 2, 3, 4 ma dello stesso colore.
0: Ah, tu dici sulla stessa maglia, ad esempio,
1: esatto.
0: Le due pinzettine. Io pensavo proprio tutto dello stesso colore.
1: No, se no è troppo facile. Cioè,
0: hai ragione,
1: troppo
0: pure
1: facile.
0: Tu.
6: La mattina non mi devono togliere due bicchieroni di acqua leggermente riscaldata con poche gocce di limone.
1: Due.
6: Non so se faccio bene, se faccio male, però è la mia abitudine, mi regolarizza il corpo, mi sento bene e poi posso fare colazione dopo un po', però quello ci deve essere.
1: Tiepida, capito? Leggermente riscaldata.
0: Leggermente, va bene, grazie. Grazie a tutti per le vostre abitudini. Ci fate sentire meno soli e ricordate, non rifate il letto subito perché siete portatori di microclima.
1: E ascoltate tutti i pazzi la mattina dalle 7 alle 10.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: La nostra redazione scalpita per raccontarci questa giornata. Buonasera, Lau Petrilli.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Le notizie adesso su RDS.
5: Attacco ucraino al quartier generale dell'intelligence russa nell'oblast occupato di Kherson. Volodymyr Zelensky parla di 100 fra morti e feriti. Intanto sale la tensione fra Stati Uniti e Cuba. Sentiamo Gianluca Teodori.
6: Si muove la portaerei, la Nimitz oggi, come la Gerald Ford a fine dicembre scorso quando scattò l'operazione Maduro in Venezuela. Tutto dopo l'incriminazione di Raúl Castro per fatti risalenti a 30 anni fa. Nel dettaglio, l'abbattimento di due aerei civili con la morte di quattro attivisti per gli esuli cubani, oppositori del regime dell'Havana. Il 94enne fratello di Fidel era all'epoca ministro della difesa e avrebbe avuto un ruolo diretto nell'operazione. L'invio delle unità navali nei Caraibi non vuole intimidire Cuba, vuole anzi aiutarla ad aprirsi, ha dichiarato Trump nello studio ovale della Casa Bianca. È un paese allo sfascio, senza elettricità, senza cibo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E il segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane, afferma che L'Avana avrebbe accettato l'offerta di 100 milioni di aiuti da parte degli Stati Uniti. La Russia avverte Washington. L'incriminazione di Castro rasenta la violenza. Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
5: Sull'Iran, amministrazione americana fra auspici e di pace e moniti in serata. Intanto il rientro in Italia di tutti gli attivisti della flottiglia propale espulsi da Israele. La procura di Roma acquisirà il video in cui Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Netanyahu, li derideva mentre erano bendati, ammanettati e in ginocchio. Il governo chiede all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir. Parlando poco fa ad un evento della Coldiretti, Giorgia Meloni, rivolta a Bruxelles, riferita al bilancio comunitario e agli interventi per fronteggiare lo shock energetico, dichiara: occorre creare un equilibrio tra la necessità di difenderci e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini. Sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo quella di magnitudo 4.4 di questa mattina, altre 12 scosse nell'area, 9 persone evacuate dalla loro casa, resa inagibile dal terremoto, lievi danni all'ospedale di Bacoli. Questa è RDS.
7: Let's go, le 26 minuti. Ciao, buonasera a tutti. Buon rientro a casa, buona andata dove vi fa, cioè se state andando da qualche parte. Buon tutto, ma chi stai salutando in generale?
4: 265 della TV, 265 della TV. Io sono Mauro Casciari, saluti cari. Lei è Chiara De Pisa, la conduttrice precisa. Chiara, ti posso chiedere un favore nelle prossime due ore? Potresti essere un pochino meno brava in onda?
7: Ma che stai dicendo?
4: Perché domani io devo trasmettere con Francesca Manzini. Allora, se no,
7: sarà dentro un frullatore.
4: Esatto,
7: nella sua testa,
4: e poverina. Quindi se tu mi aiuti a scendere, diciamo, un po' di livello, così poi domani non soffro lo scalino.
7: Ma io vorrei avere la metà del talento di Francesca nel fare le imitazioni. Io non so fare niente.
4: Fai fare la radio, insomma.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Allora, per me è sì, la Sienna Spyro può passare, è un grande successo, la voce c'è, la teniamo su RDS, amici. Non è una sorpresa. La prossima, invece, sì, sono carichissimo! Dobbiamo vincere.
1: Allora, essendo giovedì, essendo quasi finito maggio, essendo tutta una serie di cose, sono stata particolarmente buona. Quindi adesso io vi racconterò una notizia, a un certo punto mi fermerò e vi farò una domanda. Voi siete in squadra con Mauro, però prima di un minuto il primo che risponde verrà bloccato.
0: Non è vero.
1: Ok?
0: Non è vero.
1: Quindi
0: amici,
1: attenzione, lasciate pensare, ma tanto siccome la sai, cioè meno di un minuto. E se no aiutatelo, vabbè, al 388-22-388-22. Luca ed io siamo pronti.
0: Sì, Luca Berardinelli in regia, che salutiamo, benvenuto. Bono Bono, ma è un demonio e ha un aiuto che spero sia facile. Io state da 10 minuti state confabulando. Siete veramente anche spaventosi vedervi così. Sono pronto, siamo pronti, mi raccomando, ascoltatori e ascoltatrici.
1: È facilissima. Parliamo di Arisa.
0: Ok, Rosalba Pippa, tra l'altro come mia madre Rosalba, l'ho incontrata l'altra settimana, bella, magra, bravissima come sempre, ma il fatto che sia magra poco cambia, era bravissima anche prima.
1: Credo che sia veramente una delle voci più belle, come ha detto Tiziano Ferro, del mondo. E comunque, parlando di lei, si è presentata sul palco del Teatro Rossini di Civitanova Marche, prima data del suo live tour nei teatri, ma come si è presentata sul palco?
0: Nuda, non credo, perché è una ragazza di classe, quindi no. Si è presentata vestita di piume, perché io me la vedo usignolo,
1: Si
0: è presentata lanciandosi da un paracadute?
1: No.
0: Si è presentata calata dall'alto con una fune? No. Si è presentata sul letto con le ruote?
1: No.
0: No. Si è presentata da sola, cioè solo Arisa? No. Attenzione! Allora, si è presentata con il video di com'era lei 2 o 3 anni fa?
1: No. Però ci sei molto.
0: Con l'intelligenza artificiale
1: vicino.
0: Ha fatto un video. Aspetta! Con
1: occhiali. Non leggere!
0: Vedi, con occhiali, parrucca e occhiali.
1: Sì, perché, ma perché?
0: Come ai vecchi tempi, per far capire, caschette, occhiali, maxi, state scrivendo per far capire che è sempre lei e non cambia, se è cambiata, se è dimagrita.
1: Sì, ma quindi si è vestita come?
0: Ai vecchi tempi.
1: Quando cantava?

0: bella,
1: sincerità, ah, no.
2: Bellissima.
1: Ma siamo partiti
2: era il 2009
1: zero.
2: Era il bellissimo, 2009 sono
1: bellissimo.
2: Abbastanza
1: piaceva tantissimo questa canzone. Cosa hai detto? Fatalità.
2: Esatto, porta fortuna. Comunque abbiamo vinto, amici, complimenti. Sì, abbiamo vinto. Dai. Sincerità, stanno scrivendo.
1: Io vi perdono. Sono molto contento.
2: Sono molto contento perché metto una tacca. Surprise, surprise, una tacca per noi. Tiè!

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
1: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Io sono
1: Cabana, cabana.
5: Rimane cabana, dentro i tuoi occhi cabana, mentre ti spogli cabana.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: arriva Annalisa su RDS con Mauro, Chiara e Luca. Ciao!
1: Posso dire che questa canzone estiva, oltre a piacermi tantissimo perché non è scontata nella sua melodia, mi piace molto. Poi adesso, ho girato in scooter per la città e mi sentivo veramente in estate, però non quel caldo pazzesco, ho proprio goduto come un riccio girando per la capitale, ma vale per tante città italiane, col motorino, come si dice una volta. E quindi ho detto, wow, estate.
0: Bello, si vede che hai voglia di quel mood lì, ma anche noi torneremo a parlare d'estate. Tra poco ci rifacciamo il look, come si dice, no? E quindi avrete delle belle novità giuste per l'estate.
1: Sì, sempre qui su RDS.
0: Okay. Come stai, Romano? Oh.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Le 20:28, la radio di sera è RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa e da Maurizio Rocca che vuole mixarne 4. Vai Maurizio, sbrocca!
14: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
2: RDS, 100%.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel su RDS. Ma dico quella cosa che ho trovato?
1: Ah certo, perché erano quattro successi mixati, c'era anche Elizabeth Taylor di Taylor Swift.
0: Allora, Elizabeth Taylor, io sapevo si fosse sposato un sacco di volte, 8 volte con 7 uomini diversi, la prima volta dal 50 al 51, quindi un annetto con Conrad Hilton Jr., l'erede degli Hilton, eccetera. Poi Michael Wilding, l'attore britannico, 52-57, Mike Todd, 57-58, durò pochino perché purtroppo Mike Todd morì in un incidente aereo, ma l'anno successivo si sposò con un grande amico di Mike Todd, cioè Eddie Fisher.
1: Con l'amico?
0: Sì, ma è parente di della Fisher, vabbè. E poi Richard Burton, 64-74, celebre storia.
1: 10 anni.
0: Just wait. Divorziarono, ma si risposarono dal 75 fino al 76, un annetto.
1: Così.
0: Perché avevano
1: reprise.
0: Ancora. Poi dal 76, lo stesso anno della seconda separazione da Richard Burton, si sposò, ragazzi, che fatica, con John Warner fino al 1982, per poi sposarsi nel 91, quindi 10 anni quasi di pausa, con Larry Fortensky, che era un lavoratore dell'edilizia, fino al 1996.
1: E poi pace all'anima sua, all'anima loro. Elizabeth Taylor non ha sprecato sicuramente la sua vita amorosa, diciamo, ecco, l'ha utilizzata.
0: Era una donna che amava tanto,
1: amava.
0: Bella come il sole, questi occhi viola, questa particolarità incredibile, brava attrice, ma sì, ha fatto bene.
1: Me lasci? Bravo, ciao.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Attenzione amici, perché c'è un ciclone che sta montando verso l'Italia, ma dall'Egitto rimonta l'anticiclone. Sentiamo gli amici di Trebimeteo per le ultime. Vai ragazzi!
15: Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola, anche venerdì 22 maggio sarà con tempo stabile, asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con clima che si fa caldo tipicamente estivo, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, qui con i picchi diurni più elevati, prossimi anche ai 29 e 30 gradi. Soffierà ancora un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico, sull'area ionica, dunque su buona parte del sud. Le temperature diurne, seppur molto mite e gradevoli, saranno un poco più contenute. Dettagli in merito sulla nostra app Trevi Meteo.
16: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le 20:46 minuti, siamo pronti per parlarvi di un sondaggio che secondo me non dovrebbe esistere, però esiste.

0: pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS. RDS.
0: 100% grandi successi.

0: Takage Ketra, Tommaso Paradiso e Elisa da sola in the night su RDS. Ecco, prima ho iniziato con un po' di polemica, se vogliamo, già questa notizia che ancora non sapete, ma sapete già che mi urta per un motivo molto ampio, ma adesso ve la spieghiamo.
1: Sì, amici, abbiamo ascoltato da sola in the night, prima ancora American Girls, parliamo di donne in the night, ok? O comunque donne che non si sentono magari sicure da sole in the night, ma anche in the giorno, nel posto in cui vivono, che in genere può essere una città. E allora il Mauro, cara Chiara, che cosa ha pensato? Di andare a cercare la classifica, che tra l'altro è dell'anno scorso, del 2025 di ottobre, delle città italiane più vivibili per le donne, anche da un punto di vista di sicurezza e di serenità percepita. Ok?
0: Sì.
1: Dimmi perché tu sei un po' alterata.
0: Perché, perché nel mio mondo fatto di mini pony, di orsetti del cuore.
1: Anche di mini pimer, tra l'altro.
0: Sì, esatto. Scusate, no, questo perché il mio compagno mi ha chiesto dov'è il mini pimer. Detto questo, cosa che stai dicendo? Ogni donna dovrebbe essere libera di andare dove caspiterina vuole, all'orario che vuole. Nel mondo reale, purtroppo, mi dicono non essere così.
1: O comunque, anche se poi non succede niente alla persona, si sente poco serena,
0: sicura,
1: e la percezione, ahimè, fa parte della vita, no? Anche se poi, ripeto, uno o una sarebbe sicura, però se non si sente sicura è un problema comunque, no? La vita è questo.
0: Ma sentiamo questa classifica, vai, che sono proprio curiosa, me la segno.
1: Allora, siamo prima città Firenze.
0: Ah, ok, bravo.
1: Seconda Arezzo, terza Perugia. Incredibile.
0: Stai gongolando.
1: Sì, sì, sì, perché poi Perugia, ahimè, è associata purtroppo da una ventina d'anni al delitto di Meredith Kercher, eccetera. La problematica è che è successo quello e poi quasi più niente per vent'anni. Quindi, oltre a questi primi tre posti, ci sono anche Trento, Bolzano, Bologna e Monza. Ok? Il tutto perché c'è un incrocio di dati, di variabili, naturalmente, che hanno messo insieme 12 categorie che misurano il benessere femminile, salute, partecipazione, politica, violenza, sport, sicurezza urbana, il rapporto alla popolazione, reati, eccetera, eccetera. E quindi la situazione è quello che ho detto. Quindi prima Firenze, seconda Arezzo, terzo Perugia. Però devo dirti che, andando a cercare in rete altre statistiche, ci sono anche Pordenone ed Oristano.
0: Ok. Che è interessante questa cosa. Milano se la sono dimenticata,
1: dipende
0: laggiù in fondo dove osano le acque.
1: Il problema è che nelle città più grandi cambia molto da quartiere a quartiere.
0: Ma Firenze è piccola.
1: Firenze non è piccola, però sai, il centro storico è quello, mentre diciamo Milano ha e anche Roma.
0: Carpi c'è?
1: Carpi purtroppo no, Chiara, però posso dire che nelle città più piccole, nei paesi più piccoli, cittadine, è più facile che tutto sia più sereno, insomma, ecco. Questa è la situazione, quindi...
0: È la situa, amici.
1: È la situa. Buona serata a tutte, a tutti. Voi tenete RDS nella cuffietta, che comunque vi rasserena, no?
0: Se non si rasserena, si rasserenerà, mi diceva sempre la mia nonna.
1: Sì, noi vi stiamo parlando, talk to you, capito? Su RDS, vi aiutiamo, insomma, a stare sereni, ma anche sereni, eh? È finita? No, c'ho ancora 3 secondi, guarda. 1, 2

0: hai un nome normale, è Notcher featuring 55 Ultra, ok?
1: Ultra.
0: Ultra. Talk to you su RDS. Talk to you su RDS, amici. Ci piace pescare le novità musicali, ne sentirete altre anche nella prossima ora. Questa però invece è meravigliosa, vecchia, senti però.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Le 20:59 minuti, siamo pronti per andare in redazione RDS dove ci sarà Guido De Santis.
4: Buonasera.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno, lo ha anticipato da Trento il ministro dell'economia in arrivo sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, ha precisato Giancarlo Giorgetti, domani Consiglio dei Ministri convocato alle 19. La vicenda degli attivisti della Global Sumud Flottia, in serata il rientro degli altri 25 italiani dopo quello dei primi due stamattina arriveranno fra Milano e Roma. Carlasco, nuovo alibi per Sempio. Andrea non ha ucciso Chiara Poggi. Il giorno del delitto era a casa, come ha sostenuto oggi al TG1 il padre dell'indagato. Ucraina, il presidente Zelensky rivendica un attacco contro una base russa nel territorio di Kherson con un centinaio fra morti e feriti. Cuba, la portaerei americana Nimitz e nei Caraibi aumenta la pressione statunitense sull'isola. Lo sport e il ciclismo, il belga Alex Segaert sorprende il gruppo, si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia e il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa, questa è RDS.
3: Let's go, le 21 e un minuto, buonasera, ciao, ciao a tutti.
7: La prima stella della sera è lei, Chiara De Pisa, guardate in alto, la vedete? È lei che illumina l'Italia, amici. Brava Chiara!
3: Grazie, solo tu però lo stai dicendo.
7: È il pubblico, è il tuo pubblico.
3: Magari che ci vuole un collega che ti sproni in questo modo, un amico, un collega, una persona straordinaria, Dillo. Attore, ballerino, bodybuilder,
7: brava, brava.
3: Podista, sì. Cuoco.
7: Cantante.
3: Scusami.
7: Provini per tale quale.
3: Mi fai sapere, fai un esempio. Tipo i Negramaro, come li faresti?
7: Meraviglioso.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con un successo.

0: sì, puoi farlo.
1: C'erano, mi piace.
0: Bella, c'erano due grandi successi italiani.
1: Un entusiasmo vero. Safe con Buona Domenica, sì, su RDS in chiusura di Sequenza Mixata.
0: Bello anche Meraviglioso dei Negro Amaro, che ha aperto questi quattro successi. Due grandi successi italiani. RDS premia chi l'ascolta, non dico altro.
1: Va bene, tra poco giochiamo. Se volete giocare insieme a noi, il numero è il 38822. 38822. Mauro è dotato di pacchi, due per la precisione, uno d'oro e uno blu, glitterato. E all'interno di questi pacchi ci sono le parole che formano una, cioè che sono all'interno di due canzoni italiane che abbiamo trasmesso. Chi lo sa, magari proprio da pochissimo. Io ho la ruota della fortuna. La ruota della fortuna ha il compito di dirvi con quante parole dovrete indovinare il titolo della canzone.
0: Sì, amici, si vince un RDS bag molto bello ed è il caso di prenotarsi. 38822 38822. Potete scrivere "voglio giocare" oppure potete anche dirlo.
1: Mandare
0: voglio
1: un bel
0: giocare,
1: messaggio. Così,
0: giocare,
1: così, così, così.
0: Giocare.
1: Pieno di entusiasmo così. Mi raccomando, prenotatevi e rispondete se vi chiamano 06, perché sarà Luca a chiamarvi, ok?
0: Madonna.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Fino a 27 km con un litro.
12: 116 cavalli!
13: Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Vi va di giocare insieme a noi? 388 22 388 22. Si gioca ad Affari della Fortuna.

0: carboni ardenti in realtà.
1: Beh, poi così Bruno Mars, Locked Out of Heaven, chiuso fuori dal paradiso? No, dentro il nostro paradiso c'è il concorrente!
2: Sempre qui con Affari della Fortuna!
0: Pronto, ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Edoardo dalla meravigliosa Sciacca.
0: Ciao Edoardo, ma chi è Elena?
3: Elena è mia moglie, per ora era col bimbo, con mio figlio, e quindi stava...
0: Ok, quanti anni ha il vostro bimbo?
3: Un anno e mezzo.
0: Amore! Sì, perché il messaggio ce l'ha mandato Elena. Io infatti mi aspettavo Elena.
1: Magari.
0: Adesso... Ho detto, Elena, che voce strana che hai.
1: Magari adesso lei è davanti al 265 della TV col bimbo in braccio.
0: Come si chiama, esatto, vostro bimbo?
3: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Tutto questo per dire che quello che sentite si può anche vedere, così capite che è tutto regolare, amici. 265 della TV. Io con i pacchi a Roma, Chiara De Pisa con la ruota della fortuna a Milano.
0: Allora, Edoardo, giusto?
3: Sì, Edoardo.
0: Ok, Edoardo, sei pronto per giocare? La primissima cosa che devi fare è scegliere un pacco. Il pacco blu legato al Veneto, il pacco oro legato alla Liguria.
1: Purtroppo non c'è la Sicilia. Ora.
3: Blu.
1: Veneto. Ok, ricordiamo che dentro ci sono delle parole, in questo caso di un successo italiano che abbiamo trasmesso, nell'altro pacco ci sono le parole di un altro successo.
0: Io vado, giro la ruota.
1: Vai.
3: Gira.
0: Aspetta.
1: Vediamo.
0: Cinque parole, signori. Vediamo. Beh. Se... Oh, santo cielo. Dottore.
1: Attenzione, Luca Berardinelli, regia, parla con Chiara De Pisa al telefono dicendo che cosa, un'offerta.
0: Sei veramente il peggiore. Cosa ridi?
1: Che cosa propone?
0: No, niente, propone, dice che ti devi fidare di lui. Non lo fare.
3: E mi ti fido?
0: No, e ti propone lo stesso numero di parole però cambiando pacco.
3: No, no, mi tengo il mio.
0: Va bene.
1: Secondo me hai fatto bene.
0: Anche secondo
1: hai fatto
0: me.
1: Bene, hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Metti una zanzara, scusa.
1: Allora, io prima non dico niente, poi ci avrei un aiuto, ma. Le cinque parole, giusto? Per
0: sì,
1: riconoscere sì. Il titolo di un grande successo italiano che abbiamo trasmesso in quest'ora sono: accorgi quanto ti meraviglioso mondo. Dentro c'è il titolo di un grande successo italiano che abbiamo trasmesso.
3: Negramaro meraviglioso.
0: Come Alessio.
3: Grande.
0: Bravo Edoardo. Sono te meraviglioso.
1: Tra l'altro,
0: bravissimo.
1: Loro pugliesi, Modugno in teoria di Polignano a Mare, quindi siamo sempre lì, però Domenico Modugno ci ha lasciato a Lampedusa, pensa te, cioè ha voluto finire i suoi giorni a Lampedusa, quindi Sicilia, sì, e quindi bene, Sciacca. Sciacca è Agrigento, giusto?
3: Sì, provincia di Agrigento.
1: Come Lampedusa, anche Lampedusa.
3: Sì, infatti.
1: È un piccolo miracolo, sono contento.
0: Veramente.
3: Ci aspettiamo a Sciacca, ragazzi.
0: Molto volentieri, salutaci Elena e Alessio, mi raccomando.
3: Grazie, buona serata.
0: Un bacione, ciao Edoardo, complimenti.
1: Hai vinto, l'RDS Bag, evviva!
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità.
5: New music. Novità RDS. Irama. Cabana.

0: emozioni, che voi foste vivi nel 1996 oppure non foste ancora nati, questa sicuramente vi comunica quel mondo lì, quegli anni 90 che hanno scavallato e stavano correndo verso il 2000, come cantava Flavia Fortunato, per i pochi fortunati che se la ricordano.
1: Mamma mia, ragazzi,
0: bravi tutti.
1: Un'ode, bravissimo, sì, dovresti sì, fare sì, il cantastorie.
0: Ma mi piace fare la radio con Chiara De Pisa, una brava, una bella.
1: Sei troppo carino e gentile tu. Senti, tra poco parliamo di una che è veramente brava e bella ed è Cristina Aguilera.
0: Wow.
1: Definita troppo sexy per una cosa, ma poi ne parliamo bene.
0: Oh, oh, fra poco su RDS.
2: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio. 100%
3: estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Pasta un penny.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Che fitta il dente!
12: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
11: Quando imparo a risparmiare.
12: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
11: Solo sentirti mi torna il sorriso.
13: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Non fate i polli, restate su RDS, amici, le 21.42, la radio di sera è RDS, la vostra ossessione.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo, accendi RDS.

0: preferisci Siri?
1: Perfetto!
0: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
1: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
3: In ogni stanza.
1: In ogni stanza.

0: successi?
1: Alan Walker Faded, sfumiamo anche noi, amici, perché adesso entriamo nel mondo della musica. Non siamo mai.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.
4: Linda Perry, scusate, stavo guardando una cosa che stava andando in TV in questo momento. Linda Perry, già leader delle Four Non Blondes, ma soprattutto una delle autrici più apprezzate della musica statunitense, ha rivelato di aver inizialmente pensato che Christina Aguilera fosse troppo attraente e troppo hot per interpretare la sua celebre Beautiful. Quindi Linda ha confessato che non riteneva che una ragazza così bella potesse immedesimarsi o trasmettere il senso di inadeguatezza e il dolore espressi nel testo. What? Per me la voce di Christina è pazzesca, riesce ad arrivare ovunque per mio gusto personale. A convincerla del contrario, il suo manager, che le dimostrò che anche le persone esteticamente perfette convivono spesso con grandi fragilità interiori. E poi fondamentale l'incontro con la stessa pop star, con cui nacque un'istantanea intesa emotiva. E nonostante l'Aguilera volesse registrare nuovamente la voce per perfezionarla,
1: anche
4: forse
1: tu devi perfezionarla.
4: Ragazzi, scusate, la Perry insistette per utilizzare la traccia della demo originale, che catturava quella vulnerabilità autentica in cui milioni di persone si sarebbero potute rispecchiare per perfezionarla.

0: ragazzi, la Cristina Aguilera è beautiful, ma vuole essere ancora più beautiful, voleva esserlo. Questa appunto era beautiful. Tra i retroscena, oggi è così ragazzi, tra i retroscena storici del brano, per perfezionare, si sa che Linda Perry lo aveva composto inizialmente per sé, come pezzo per il proprio ritorno sulle scene. Anche Pink desiderava fortemente quella traccia, siamo nel 2002, vi ricordo.
1: Sarebbe stata bene, devo dire.
0: Si infuriò quando scoprì che la Linda Perry, aveva deciso di cederla alla Aguilera. Inserita nell'album Stripped, appunto del 2002, la canzone Beautiful ottenne un successo planetario e valse alla Aguilera un Grammy per la miglior interpretazione vocale pop. Vi ricordo che sì, 100 Grammy sono un etto, ma ancora è molto lontana dai 100 Grammy. Il rivoluzionario videoclip originale, il videoclip originale diretto da John Åkerlund affrontò per la prima volta temi complessi, perché Beautiful parla di temi complessi come l'omofobia, la transessualità e i disturbi alimentari. 20 anni dopo, in occasione del World Mental Health Day, la Aguilera ha pubblicato una versione speciale del brano Beautiful con un nuovo video musicale che si focalizzava stavolta sul benessere mentale dei giovani e sulle odierne pressioni dei social media, quindi molto attuale.

0: volevo capire con Marrakesh su RDS, chiude la sequenza mixata alle 11:15, anzi 11:16 per essere precisi, è notiziona.
1: Cosa è successo?
0: Io non so se stanotte dormirete sereni dopo aver Cannes 79 e Braless Mania.
1: Cioè?
0: Le star rinunciano al reggiseno.
1: Ah, detta così suona meglio, vedi?
0: Marion Cotillard, Kate Blanchett, Cara Delevingne, c'era anche Chiara Ferragni, insomma, slip dress, trasparenze, spacchi a V, schiene scoperte.
1: Ora io sono rimasto fermo a senza reggiseno.
0: Un'eleganza
1: per il resto sto capendo
0: che lascia
1: più
0: intuire. Questo, o quei giornali questo dicono, tra le tante notizie di oggi, anche questa roba qua.
1: E quindi ti devi adeguare, lo dici per questo,
0: no,
1: oppure per
0: lanciare
1: un trend diverso e andare contro
0: per
1: tendenza?
0: Per riportare quello che succede nel mondo, ambasciatore non porta pena.
1: Ma no, ma io direi di seguirlo proprio alla grande. Secondo me è un'ottima idea. Fate voi, ma...
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
6: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
7: Nella chat di classe mi minacciavano.
8: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
14: RDS UK Chart.
2: I grandi successi più venduti nel Regno Unito.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più ascoltati e anche quelli più venduti in UK. Due new entry, partiamo dal basso, perdono 4 posti dalla 6 alla 10. Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat. Stesso mood, stessa sorte anche per Sombre, dalla 8 alla 9.

numero 8, dove scende di 3 rispetto alla settimana scorsa. Alex Warren, dopo aver concluso con successo la prima leg europea e britannica nei principali palazzetti, in questi giorni si sta esibendo nelle arene del Nord America con il suo Little Orphan Alex Live, tour promosso anche da diversi video un po' ironici sui social. In classifica con Fever Dream.

Fever Dream alla numero 8, andiamo alla 7, la prima new entry della top 10. C'è spazio per i Chemical Brothers, duo britannico considerati proprio i pionieri della musica elettronica. Questo brano Go è uscito nel lontano 2015. Non è finita qui, andiamo alla 6, la seconda e ultima new entry. Lui è il re del pop, Michael Jackson, con la sua Human Nature.

metà nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Dalla 10 sale direttamente fino alla 5, sempre Michael Jackson, ma in questo caso con Beat It. E alla numero 4 invece troviamo Olivia Rodrigo. Il nuovo tour mondiale farà tappa a Milano 27 e 28 aprile 2027. La troviamo in classifica con la sua Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, drop dead. Olivia, numero Olivia. 4. Dobbiamo però per forza di cose salire. Andiamo anche sul terzo gradino del podio. Ne conquista uno, Michael Jackson. Questa volta però con Billie Jean.
1: Ma piano piano stanno tornando tutti i suoi successi.
0: Sai
1: meravigliosi.
0: Quanto ha incassato il biopic fino adesso? Oltre 600 milioni di dollari. Sì, numeri pazzeschi. Chi c'è però tra la numero 1 e la numero 2 della top 10? Da un lato Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In.
1: Dall'altra parte un'altra bella collaborazione, quella fra Tame Impala e Jen con Dracula.
0: Che vince?
2: Ecco il numero uno della classifica inglese.

0: Imagine Dragons, Bad Liar su RDS con Jason Gaglioni ed Elisabetta Sacchi. Un po' di profumi, un po' di odori buoni, belli, soprattutto belli. Quelli che ci ricordano cose felici, no, del nostro,
1: sì,
0: passato.
1: Parleremo di questo tra poco. Intanto oggi pomeriggio Roberta e Claudio hanno esplorato un odore diverso, particolare, che forse nessuno sa, ma è un odore che esiste.
0: E qual è?
1: Sentite.
2: Parliamo un attimo dello spazio, perché quando pensiamo allo spazio pensiamo sempre a qualcosa che riusciamo a guardare noi, che siamo ovviamente sulla Terra e non facciamo queste missioni spaziali.
3: No.
2: Qualcosa che guardiamo, tipo le tute degli astronauti, i pianeti che hanno colori diversi. Ma ci siamo mai chiesti che odore abbia lo spazio?
3: Io no.
2: Nemmeno io, però ho visto questa notizia e ho detto andiamo a vedere che cosa succede. Allora, domanda che sembra quasi assurda, perché in realtà nello spazio non si può respirare, quindi non si può annusare direttamente niente. Però diversi astronauti hanno raccontato di aver percepito un odore molto particolare sulle tute, sugli strumenti e sulle attrezzature che avevano tolto dopo le attività extraveicolari, così si chiamano.
3: Beh, secondo me escono dal loro strumento, dalla navicella,
2: esatto.
3: È il momento in cui si sente, assorbono gli odori esterni.
2: Esattamente,
3: no?
2: Allora, secondo le loro testimonianze, lo spazio avrebbe un odore intenso, metallico, difficile da descrivere con precisione. Alcuni l'hanno paragonato all'ozono. Io non so che odore abbia l'ozono. Vabbè.
3: Non lo so, io so che c'è un buco lì.
2: Altri alla polvere da sparo. Sai che neanche la polvere da sparo?
3: Sì, un po' ce l'ho presente.
2: Ai freni surriscaldati. Ah, ecco, quello ce l'ho presente.
3: Okay. Sì, dai, una roba metallica di qualcosa di meccanico metallico. È vero.
2: Ai fumi di saldatura o persino a una bistecca alla griglia.
3: Ecco, questa non me l'aspettavo.
2: Sì. E praticamente questi astronauti che hanno intervistato hanno raccontato proprio di aver percepito questo odore metallico molto forte subito dopo il rientro nella navicella. Tra l'altro lo spazio non ha un unico odore, perché a seconda delle molecole presenti in una determinata zona il cosmo potrebbe avere profumi molto diversi tra loro, no? Come
3: sì, certo.
2: Nelle nostre regioni d'Italia.
3: Sì, del mondo anche, ecco. Certo, ci sono profumi diversi anche a seconda di, che so, di quale pianeta ti avvicini più o meno, diciamo.
2: Ecco, a proposito di pianeti, ad esempio Venere e Urano potrebbero avere un forte odore di uova marce.
3: Vedi,
2: a causa della presenza di composti solforati. Invece Marte potrebbe avere un odore secco, acre, quasi desertico.
3: Beh, certo, anche perché c'è poco, abbiamo visto, per il momento.
2: Per il momento, sì, sappiamo questo.
3: La Terra invece di che sa?
2: Adesso ci arrivo, vediamo se c'è quella Terra. Cioè, Titano potrebbe ricordare l'odore della benzina, perché sì, contiene benzene nell'atmosfera. Giove potrebbe avere note legate all'ammoniaca e al fosforo. Quindi con l'odore a metà tra aglio e carburante.
3: Beh, dai, comunque, curioso.
2: Però non si può. Noi dalla Terra potremmo riuscire a sentire l'odore dello spazio.
3: Sì.
2: Riuscire a sentirlo.
3: Sì, io quando sono salito su all'ultimo piano non sento altri odori, però magari salendo più su magari ci si può riuscire.
1: Chissà. Non so, l'odore dello spazio, devo dire, non è particolare, però non preferirei l'odore delle brioche appena sfornate.
0: Guarda, non avevamo dubbi anche su questo. Capiamo meglio con voi, amici e amiche di RDS, odori e profumi della vostra infanzia.
1: Dai, che bello. Pensate a quelle cose, quei profumi che vi ricordano un momento felice passato in famiglia o passato dove lo passavate.
0: Passato,
1: cioè,
0: di verdura, anche
1: bello.
0: Quello. Vi basta tornare indietro di qualche anno, sì. Vale veramente tutto. Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822. Intanto c'è la nuova di Francesco Gabbani.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music. Novità.
5: New Music. Novità RDS. Francesco Gabbani. Summer Funk.

0: Restless Nation 1998 su RDS. Parliamo di profumi dell'infanzia, odori,
1: cose belle, quelle che vi ricordano momenti felici, belli trascorsi anche in famiglia o in solitaria, perché anche. No, vale tutto. Chi c'è?
2: Io sono Sandra e sono in viaggio verso casa. Il ricordo da bambina che ancora ho stampato nella mente è il profumo della passata di pomodoro che faceva mia nonna quando andavo a trovarla nella sua casa della provincia di Benevento, ed è un ricordo che ce l'ho stampato anche se non lo sento più da oltre 40 anni.
1: Una delle cose mamma più mia. Belle, vero? Chi ha ancora la fortuna di avere i nonni vicini e poi approfittare, sempre tra virgolette, di queste situazioni, insomma, custoditele gelosamente, perché poi magari non tornano più e certo. C'è solamente il ricordo.
0: Poi
1: no?
0: Il profumo del cibo è proprio famiglia per noi, sicuramente per la nostra cultura italiana e così
1: via. Dai, aspettiamo
0: di più.
1: Le vostre esperienze, considerazioni a riguardo, ricordi legati a profumi, odori dell'infanzia. 38822 38822.
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
12: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
13: Nella chat di classe mi minacciavano.
14: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Odori e profumi che ricordano l'infanzia.
0: Però è anche quello delle pulizie della domenica mattina.
1: Quando passavi la cera
0: d'estate.
1: Sui pavimenti.
0: Hai capito? Bello.

0: Idol su RDS. Stiamo parlando di profumi, odori dell'infanzia, perché dietro al fatto di dire tu ricordi magari dopo 20, 30, 40 anni un profumo e ritorni con la mente anche a quel momento lì vissuto quando eri piccolo, c'è tutta una spiegazione scientifica e non è che lo diciamo noi.
1: Lo dicono proprio loro, quelli esperti, quelli della scienza.
0: Diversi
1: studi e sondaggi mostrano proprio che alcuni profumi riescono a riportarci immediatamente in 0,2 secondi all'infanzia, alla famiglia, alla casa, ai nonni, ma soprattutto anche alle vacanze. Perché succede? Perché le neuroscienze spiegano,
0: niente popò di meno che
1: irreprensibili, spiegano che l'olfatto è il senso più collegato alle emozioni, quindi il cervello collega gli odori direttamente alla nostra memoria emotiva e quindi di conseguenza un profumo può riattivare dei ricordi molto più intensi rispetto a, immagino, addirittura delle canzoni a volte.
0: Memoria olfattiva, sai che a me capita ogni tanto che neanche so che tipo di profumo era, ma ogni tanto mi arrivano tipo sotto naso delle folate di profumi dei miei ex fidanzati.
1: Non devi star calmo,
0: ex, non è che ne hanno 50, no? Però mi capita che non so neanche che profumo era, ma lo sento e associo subito a quella persona lì.
1: Ma erano momenti così.
0: No, profumo che indossava, non un profumo.
1: Non di intimità ma particolare.
0: No, che...
1: non lo so, una passeggiata allora fuori al parco.
0: Il profumo suo che metteva addosso. Allora, tra i profumi più collegati all'infanzia, ad esempio, molto amato, c'è il profumo di borotalco e l'odore di bambino.
1: Mamma mia.
0: Cioè, come lo spieghi? Odore di bambino.
1: Innocente,
0: ma
1: così,
0: sì,
1: piccolino.
0: Bello.
1: E poi che abbiamo?
0: Poi, l'odore del pane, dei dolci fatti in casa.
1: Lievitati.
0: E tra gli odori che danno particolare conforto emotivo, tipo il bucato pulito, la coccoina.
1: Coccoina mi sfugge.
0: La colla, quella che si usava a scuola. Quella
1: era
0: colla
1: spalmabile?
0: Sì, anche quella che era nel barattolino con la sua palettina, quella colla che sapeva di mandorla.
1: Ah, ecco, l'associavo alla mandorla.
0: Ma la
1: fanno ancora, dici? Non lo
0: penso,
1: so, forse dopo
0: sì.
1: Tanti anni. Fatto sta che hanno stilato una vera e propria top ten, una sorta di classifica, quindi partirei dall'ultimo gradino
0: perché
1: hanno messo camino e legno bruciato.
0: Bello, però se non hai il camino, difficile.
1: Vabbè, sa di montagna, sarei stata a fare un weekend d'amore, gita fuori porta.
0: Da bambini, vai
1: per
0: fare un weekend d'amore.
1: No, per dire, tra genitori.
0: Poi che cosa c'è?
1: L'odore della benzina l'hanno piazzato al nono posto.
0: Grande
1: Io
0: class.
1: L'avrei messo invece in cima.
0: Sì,
1: proprio il profumo della benzina ti ricorda quando partivi, dovevi fare un viaggio con mamma e papà. Io poi ne parlo da figlio unico, avevo il privilegio, è una sensazione incredibile, di vivermi il viaggio nei sedili, ovviamente quelli dietro,
0: certo,
1: i sedili posteriori,
0: da solo,
1: sdraiato, sdivanato, bellissimo, aprivi gli occhi ed eri già arrivato a destinazione.
0: Bella vita, sì.
1: Assaliamo la 8, dolci appena sfornati, erba tagliata alla numero 7, poi c'è la lavanda, il gelsomino, il caffè al quarto posto
0: top
1: e qui
0: 3.
1: Zona calda.
0: Top 3 dei profumi più amati dagli italiani, al terzo posto pioggia, terra bagnata, bello, mi
1: con
0: piace.
1: Con i film in sottofondo, bello. Con RDS, le nostre playlist.
0: Fuori dalla finestra, snasare il terreno.
1: Secondo posto, mare e aria salmastra.
0: Bello, sì.
1: Primo posto, qui giochi in casa tu.
0: Ragazzi, carbo lover, pane caldo appena sfornato. Ma che gli
1: portato
0: vuoi dire?
1: Qualcosa
0: pane caldo,
1: stasera?
0: Il pane caldo, bel paninetto, bello caldo, con un po' di burro salato sopra.
1: Sì. Guarda come evita le domande, ma non deve portarle qualcosa di omaggi, zero.

0: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.

0: Mengoni, l'essenziale su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Possiamo archiviare, direi, l'argomento legato a profumi, odori, cose belle che ci ricordano l'infanzia, anche perché
1: è un po' di problemi tra poco,
0: Sì, nella prossima ora secondo me c'è da pagare un conto salatissimo.
1: E quando si tratta di pagare, te sei ben attento, orecchiette belle dritte,
0: mi
1: perché
0: chiamano, arrivo dopo, scusate.
1: Immaginavo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza tempo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS, buonanotte a Guido De Santis.
3: Grazie Elisabetta, buonanotte a tutti.
2: C'è l'attualità in un minuto.
3: Il taglio delle accise su gasolio e benzina prorogato fino alla prima settimana di giugno, parole da Trento del ministro dell'economia in arrivo, sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, ha precisato Giorgetti per le 19 di domani convocato un consiglio dei ministri. Dall'assemblea Coldiretti a Brescia, Giorgia Meloni torna a chiedere all'Europa una deroga al patto di stabilità sul fronte energetico. Flottiglia, arrivati a Roma, alcuni degli attivisti rilasciati da Israele, a breve arriveranno a Malpensa gli altri. Ucraina, il presidente Zelensky rivendica un attacco contro una base dell'intelligence russa nel territorio di Kherson con un centinaio fra morti e feriti. In tema NATO, svolta della Germania, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership, afferma il ministro degli esteri tedesco Wadepul. Gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, sono parole del presidente americano Trump. E su un 6 al Superenalotto, centrato un 5 più da 590.000 euro, jackpot per domani sera 168 milioni. Il calcio, Cristiano Ronaldo sfata un tabù, l'attaccante portoghese ha segnato 2 gol nella vittoria 4-1 dell'Al-Nasr contro il Damak, ha conquistato così il suo primo titolo nella Saudi Pro League. Questa è RDS.
4: Let's go, è scattato ufficialmente la mezzanotte, allora buon venerdì, buon weekend. Amici e amiche di RDS, siamo sempre noi, Giurin Giurello, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
2: Non ci siamo trasformati come zucche. Dopo la mezzanotte, no?
4: Per ora no, per poi ora no. Chissà. No, volevo riprendere un attimo, abbiamo sentito poco fa, no? Con il nostro Guido De Santis dalla redazione, la notizia della proroga fino al 1 giugno, taglio delle accise sul carburante.
2: Sì.
4: Io stasera ho fatto il pieno per la mia macchina, 1,98 al litro.
2: E tu pensa che hanno tolto già 25 centesimi, non so.
4: No, quasi 2 euro al litro, non mi sembra che ci sia proprio un taglio netto.
2: Ce ne avrà messa qualcun'altra, ci sta simpatia, tipo.
4: Allora pago quei sorrisi la prossima volta, guarda.
2: Puoi provare.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: svegliati col sorriso.
1: Good morning.
0: Con tutti pazzi per RDS.
2: Le good news! Ci spostiamo in Campania, dove una signora dopo un intervento lamentava dei dolori all'addome. Il medico diceva: ma non si preoccupi, è tutto ok, prenda degli antibiotici. E invece si era dimenticato le forbici nella pancia.
3: Fischia,
1: ma scusa, cioè, la bella, la bella notizia, la good dov'è? News, dov'è?
2: È tutto nella norma, sono i famosi tagli alla sanità.
3: Ah, ok.
0: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, ascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: la sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando

0: energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'una
0: con Party RDS.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
7: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.